0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra.
1: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un...

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: E prima di andar via, abbiamo quasi concluso, tra poco daremo la linea alla sede esterna di Studio Più, daremo la linea a Verona. Io però prima voglio consigliarvi un libro uscito proprio in questi giorni e oggi come mai molto attuale, e voglio consigliarlo soprattutto alle giovani donne che hanno paura o semplicemente che non si sentono capite. Si chiama Tu non mi capisci, consigli di vita per ragazze incomprese, di Tara Porter. Tu non mi capisci è una vera e propria guida, una guida di sopravvivenza per le ragazze, una bussola per orientarsi nella vita. Offre una cassetta degli attrezzi per sviluppare consapevolezza e sicurezza emotiva. È un percorso di comprensione. Tara Porter

0: la pressione subita sul lavoro o lo studio, o per un corpo che non vi piace, o per una famiglia che non vi capisce. Bene, questo libro ha come obiettivo quello di ascoltare i vostri problemi, di farvi vivere l'esperienza di sentirvi comprese e riconosciute. Quindi vi ricordo, si chiama Tu non mi capisci, di Tara Porter. E con questa segnalazione noi chiudiamo il nostro appuntamento di oggi di Get for Lunch Weekend. Vi ringrazio per essere stati con noi, ringrazio DJ Dani a Desenzano, ringrazio Anna Sara in redazione qui a Milano con me, da me Alex Internite è tutto. Torniamo insieme domani dalle 12 alle 14, sempre con Guest for Lunch Weekend. Ciao a tutti, linea Verona.
1: C'era.

Ed è domenica 26 di novembre, ultima domenica del mese di novembre. Ben trovati, questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Da Milano ci sono io, come ogni sabato, come ogni domenica, dalle 12 alle 14 con Guest for Lunch Weekend. Lo sapete, durante la settimana c'è la Sil.k, nel weekend ci sono io, Alex Intermite. Benvenuti, un saluto anche a chi gestisce la parte tecnica, ovvero DJ Dani in quel di Desenzano del Garda, nella nostra sede principale. Un saluto anche ad Anna Sara in redazione, che invece è qui a Milano con me. Beh, direi che è tutto pronto per iniziare il nostro appuntamento insieme, le nostre due ore insieme durante la vostra pausa pranzo. Vi ricordo anche subito le coordinate per mettervi in contatto con noi, il nostro numero di WhatsApp 338 141 1001.

0: Sabato. Oh, in Guest for Lunch Weekend noi all'inizio di puntata diamo sempre un'occhiata a cosa è successo nel corso della storia, e in questo 26 di novembre io voglio portarvi indietro nel tempo e andare nel 2017, perché in quell'anno era in vetta alle classifiche O Vita di Jovanotti, per cui insomma una data importante. Tra poco insieme diamo un'occhiata invece ai compleanni celebri di oggi. Chi festeggia oggi il proprio compleanno tra i VIP del mondo dello spettacolo?
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: Studio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60, 70, 80 News.
2: L'anticiclone subtropicale torna a premere verso l'Italia, sintomo di un netto miglioramento del tempo, ad eccezione di alcune zone. In mattinata residui disturbi interesseranno soltanto la punta meridionale calabrese e il nord-est siciliano, a fronte di un generale e generoso soleggiamento sul resto del paese. Nel pomeriggio la variabilità aumenterà al sud, con possibili piogge e temporali sparsi tra Campania, Calabria e Sicilia. Sul resto d'Italia, invece, tempo ancora stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. A Radio 60

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. È martedì ed è anche il 28 luglio, va tutto bene. C'è un caldo infernale un po' in tutta Italia, ma questo già lo sapevamo perché ormai al giorno d'oggi siamo avvisati non solamente dai video, dalle televisioni, ma anche dai media, no? Insomma, lo si sa che arriva questa ondata di caldo infernale per una settimana circa. È così, e ce lo sopportiamo. Va bene, ciao a tutti da Pierangelo, eccoci qua. Anche oggi un'altra bella giornata musicale. Al 351-351-1000 potete richiedere una canzone inerente agli anni 60, 70, 80. Allora, il mattino possibilmente si richiedono cose, sai, un po' d'atmosfera, no? È vero? Non è che vai a richiedere, Però, insomma, ognuno poi si sveglia come vuole e ascolta ciò che gli pare. Va bene, iniziamo con un grande pezzo di Aisha Pudley, si intitola The Devil Is Loose. Grazie Giancarlo, buongiorno.

0: Abbiamo iniziato con un capolavoro qua, è più bello di questo, cioè uno si alza il mattino e sente Shaputli, ma The Devil Is Loose, pezzo poco richiesto per radio ma molto bello, ma a volte non è che li richiedi perché non li vuoi richiedere, non te li ricordi, ti vengono in mente nei momenti strani, no? È vero, no? Grazie Giancarlo, bellissima.
1: Buongiorno Pierangelo, sono la Franca, buon martedì a tutti.
0: Buongiorno.
1: Mi fai sentire questa mattina Miriam Makeba con Patapata che mi carico un po'. Grazie mille, ciao.

0: Allora posso mandare un bacio alla Franca? Franca! Eccola là! Buona giornata! Buona camminata, buona passeggiata! Fa caldo! Chi è questo signore?
1: Buongiorno Roberto Francanti, sono Davide da Milano, sto andando in ditta a fare il mio lavoro, sto andando a fare il saldatore, c'è un caldo che si muore, vi saluto tutti, se potevate accontentarmi con la canzone di Modugno, Le mamme, ciao e buona giornata a tutti.
0: Toto Cutugno, sì.
1: Scusatemi, ho sbagliato. Toto Cutugno volevo dire, Le mamme.

Beh, non c'è niente da dire sulle parole, sui testi e sulla musica di Toto Cutugno, che ci ha regalato delle cose molto emozionanti. Grazie per le mamme. Lo abbiamo dedicato anche a tutte le mamme, mi sembra giusto, no? E allora, bellissima, bella, davvero. Allora, buongiorno da Barbarina. Oggi mi sento molto marittima, anziché vedere la tangenziale vedo il mare, vedi? Per questo vorrei ascoltare Paradise. Non so se questa è la Paradise che volevi sentire.

0: La Barbarella, questa è proprio da mare, eh? Questa è proprio questa paradise, una roba da... Uno si alza la mattina, si mette lì sul terrazzo, guarda il mare e ascolta Fob Cage con Paradise, bellissima. Allora dunque, buone vacanze anche a lei e a tutti coloro che già se ne possono godere.
1: Ciao Pierangelo, sono Fabrizio ancora. Mi potresti mettere Figli delle Stelle di Alan Sorrenti? Grazie, ciao.

0: mamma mia. E ancora non ci siamo stancati. È vero, grazie Fabrizio. Che è successo, Giulio? Giulio?
1: Anch'io spesso sento interferenze da parte di Radio Maria. Senza nessun riferimento, mi piacerebbe ascoltare di Alberto Sordi che ci hanno mandato a quel paese. Grazie.
0: Ho sentito molto basso il messaggio, comunque che riferimento era questo? Il grande Albertone, eccolo qua! Ma ci hanno mai mandato?
2: Me sarò chiesto 100, 1000 volte. Io che non sono né re né imperatore, che ho fatto per trovarmi sta regina? Nel letto, fra le braccia, in fondo al cuore. E datosi che sei così preziosa, stasera io te voglio di una cosa. Te ci hanno mai mannato?

che ce so, me levo st'altro peso. Con te che fai arcavoce, stai più su. Te sei allargato troppo, senti, agoso. Mica t'offendi se te doder tu. Te ci hanno mai mannato?

0: te inventava. Fantastico, grazie Giulio. Ogni riferimento puramente casuale, eh? Te ci hanno mai mandato a quel paese, sai quante volte? Dalla mattina alla sera, sempre, sempre.
1: Buongiorno Pier. Ascoltiamo il cancan, dai. È un pezzo che non te lo richiedo. Grazie, te lo dedico con tanto affetto, un abbraccione.
0: Grazie Federica, lo sento volentieri, via.

0: Federica, grazie anche per la pizza di ieri sera, buonissima. Ho mangiato quella cappa di acciughe io. Molto forte, molto forte. Era il cancan dei Bad Manners. Grazie Fede, buona giornata.
1: Ciao,
0: Pierre, anche a te. Grazie.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora vorrei richiedere il brano I Want You Back dei Jackson 5. Dai, se riesci, grazie mille e un ascolto, un buon ascolto e una buona giornata a tutti. Ciao.

0: Com'era giovane qua, eh? I want you back! Il Jackson 5 con Michael Jackson.
1: Ciao Piero, sì. Sempre Piero da Robbio, il dipendente IMSS. Visto che si è stupito con gli Alan Parsons Project, che mi dici? Un bel mamma gamma?

0: Se fa troppo rumore qui, eh? Bella musica e basta. Grazie Piero, pensionato Ips, anche questo, vedete? E sono contento io, come no?
1: 60, 70, 80, live!
2: Radio 60, 70, 80, un disco più

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ma buongiorno Pier dal Max, buongiorno a tutti gli ascoltatori in questo martedì di fine luglio. Oggi un'ottima canzone da colazione e non a caso sceglierei Barry White, What I'm Gonna Do With You Baby.

0: relax è proprio da colazione questa. What I'm gonna do with you del grandissimo Barry White. È da mattina lui, è molto da mattina.
1: Buongiorno Pier, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Allora, siccome oggi so già che sarà una giornata dura al lavoro, sarà una giornata difficile, allora vorrei chiederti Hard to Handle di Otis Redding e auguro a tutti comunque una giornata felice e per chi è in vacanza godetevi queste belle vacanze.

0: me light the candle called mama, I'm so hot to hell and I, yes I am.
1: Caro Gaetano, c'è già tantissima gente in vacanza, e tanti sono lì, oggi è il 28, domani, dopodomani, altre partenze per il grande mese di agosto. Ciao, settimana prossima saremo tutti soli, tranquilli. Oh yes!

Yes. Saluto la Mickey 77 dal bellissimo lago di Garda. È una new entry tra i nostri ascoltatori questa. Complimenti Mickey, buona giornata. Vuoi un pezzo della Raffaella? Ma ti faccio ballare subito alle 7.38 io, ma no?

ho ringraziato la bellissima, chi è? È Miki 77 dallo splendido Labri di Garda, splendido, insomma, carino, carino, carino Labri di Garda. A proposito, stavo un po' vedendo e leggendo qui, sta mietendo vittime a tutto spiano il Lago di Garda. Che è successo quest'anno? Dove... Mamma mia, ragazzi! Attenzione, attenzione! Non diamo troppa confidenza all'acqua, ragazzi, attenzione! Quest'anno è un disastro, davvero! Grazie Miki, ho scelto l'umore per Raffaella Carrà. Roby, sei pessimista tu, mamma mia, sei proprio pessimista. L'estate sta finendo, mi ha chiesto, hai capito? Ma se deve ancora iniziare l'estate, siamo solo al 28 luglio, abbi.

0: è già fatte. Allora per te l'estate è già finita, ma c'è gente che ancora deve partire per le vacanze. Abbi pazienza un attimo, l'estate sta finendo dei righi. Per me sarà un'estate molto calda, ma non solamente nel mese di agosto, ma anche settembre. Ho degli amici meteorologi che mi hanno detto che anche settembre sarà molto molto caldo. Prepariamoci, eh. Poi io la canzone te l'ho messa perché tu l'hai richiesta, va bene. C'è gente che preferiva Vamos alla playa qua,
1: Live.
2: Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Non è sul tavolo del Consiglio dei Ministri l'ipotesi di aumentare il costo delle sigarette per la copertura dell'intervento ponte contro il caro carburanti. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Prossimamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Chiusura di seduta e rialzo per Piazza Affari, in linea con i principali mercati europei. A fine giornata Milano ha guadagnato mezzo punto, il petrolio Brent si attesta poco sotto i $90 al barile. Siamo impegnati in negoziati molto intensi con l'Iran, se non funzionano torneremo ad un'azione militare molto forte, lo ha ribadito oggi il presidente americano Trump, che ha confermato di aver interrotto da venerdì scorso i raid contro l'Iran per dare un'altra possibilità alla diplomazia. Gli Stati Uniti tornano al tavolo dei negoziati ogni volta che l'aumento dei prezzi dell'energia mette sotto pressione i mercati globali, afferma stamane il ministero degli esteri iraniano. Lugubre ritrovamento in un campo a Codroipo, in provincia di Udine, è stato rinvenuto il cadavere carbonizzato di un uomo che secondo gli inquirenti potrebbe avere tra i 30 e i 40 anni. Accanto a lui una tanica di benzina, un accendino, una bottiglia di acido muriatico. A scoprirlo sarebbe stato un addetto al consorzio di bonifica friulana. Non si esclude alcuna ipotesi dal gesto estremo all'omicidio. Sfumata l'investitura di Andrea Pirlo per il caso Russia, sembra delinearsi un doppio scenario per il futuro della nazionale. Il primo contemplerebbe Thiago Motta in qualità di CT azzurro con la conferma di Maldini e Leonardo, mentre nella seconda ipotesi ci sarebbe l'ennesima rivoluzione con l'addio dei due dirigenti, l'approdo di Giorgio Chiellini come direttore tecnico. Ed è tutto, a più tardi.
3: L'anticiclone subtropicale torna a premere verso l'Italia, sintomo di un netto miglioramento del tempo, ad eccezione di alcune zone. In mattinata residui disturbi interesseranno soltanto la punta meridionale calabrese e il nord-est siciliano, a fronte di un generale generoso soleggiamento sul resto del paese. Nel pomeriggio la variabilità aumenterà al sud, con possibili piogge e temporali sparsi tra Campania, Calabria e Sicilia. Sul resto d'Italia, invece, tempo ancora stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
4: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
5: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
6: Buongiorno a tutti, buongiorno Pier da Marco il Cuoco. Questa mattina, se è possibile, vorrei ascoltare A muso duro di Pierangelo e Bertoli e sottolineare la frase: ho sempre odiato i porci di ruffiani falsi che rubavano il salario con certe prestazioni fuori orario. Grazie, ciao a tutti da Marco il Cuoco, sempre qua, ogni riferimento è puramente casuale.
7: E adesso che farò? Non so che dire, io ho freddo come quando stavo solo, ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro, ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario, falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: sono dei testi di certi cantautori italiani molto veritieri e molto, devo dire, anche attuali, nonostante questo pezzo sia molto molto vecchio. Bellissimo, come bravissimo è sempre stato Pierangelo Bertoli. Grazie Marco, perché mi è piaciuto molto questo pezzo.
1: Buongiorno Piero, sul Malla.
0: Buongiorno.
1: Come sempre, sì. Buongiorno a tutta la famiglia 60, 70, 80. Vi auguro una buona giornata di lavoro. Mi potresti mettere Amor mio di Mina stamattina? Grazie.

Grazie Maura per amor mio, così dai, Maurizio, abbiamo appena messo amor mio, non posso metterti anche insieme di Mina, che altrimenti davvero mi butto dal balcone, va bene? No, comunque insomma, l'abbiamo dedicato anche a Valentina, va bene. Grazie Maurizio, sarà per oggi, magari ti metto insieme, va bene. Sai com'è, no? No, a me piace molto la musica italiana, però insomma, quando si esagera con Mina, poi vabbè. Che c'è? Ah, è bravissima, sì sì, è bravissima. Brava, brava, brava, brava. Vado con l'Equipe 84. Chi è che devo salutare qui? Lisa, che stavolta ha gli occhi blu, vedi? Guardala là, vedi?

0: basta fischiare che torna giù, eh. Prova a fare un fischio, vedrai che l'angelo blu arriva giù. Tranquillo. Grazie a Maurizio Vandelli e all'Equipe 84, un angelo blu. Grazie Elisa. E alle lenti colorate, oggi si è messa quelle azzurre, ieri aveva quelle verdi, ti ho visto, complimenti, bravo.
1: Buongiorno Pier, buongiorno a tutti.
0: Sì.
1: È possibile ascoltare Billie Jean? Così mi alleno per il karaoke, per il palio delle contrade. Che ci sarà, buon karate. Grazie mille.

Si è allenata, che c'è il palio delle contrade. E che fai tu? Ah, devi interpretare a karaoke sto Billie Jean di Michael Jackson. Beh, non è facile, eh. Allora, ballare lo saprai ballare, no? Cantarlo è un po' più complicato, però insomma, provaci. Karaoke è fatto apposta, no? Allora, buongiorno anche a Savio, e vai, ultima settimana di lavoro, dice, prossima settimana si parte per Bardolino. Che mi scrivi se è ufficialmente invitato per un aperitivo Bardolino. Vedremo. Grazie comunque, con Zucchero.

0: Che devo fare io? Sabato 8, cosa mi scrive Savio? Sabato 8 non lavori, passa, sei a due passi. Che a due passi? Io da Bardolino. Sono a 100 e rotti chilometri. Però posso venire in elicottero se vuoi. Sì. Era diavolo in me. Che c'è Tommaso? Subito la mattina le battutacce? Sentiamola questa battuta sui tedeschi, dai. Sentiamola.
1: Pierangelo, senti che bacco con le prima mattina. Se alle tedesche gli piace il zucchero, significa che non hanno il diabete.
0: sei un somaro, sai. Lo sai che sei un somaro? Alle tedesche piace il zucchero, sì. Non ce l'hanno il diabete, ce l'hanno a 78, 80, che... No, non è alto, 60, non è alto. 70, 80, live.
2: Radio 60, 70, 80. Un

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buongiorno Pier, sono la Cri di Verona e volevo salutare tutti, mandarvi il buongiorno. Oggi non so perché mi sento particolarmente romantica e per cui mi piacerebbe tanto ascoltare un brano che si chiama Guilty e di Barbara Streisand e Robbie Gibb. Penso che sia una delle canzoni più romantiche che esistano. Ciao, un abbraccio a tutti.

0: Hai ragione, Cri. È una delle canzoni più belle degli anni Ottanta. Barbara Streisand, Barry Gibb, Guilty. Io la trovo semplicemente adorabile, davvero, guarda. Quando vuoi sentire qualcosa di particolare devi riversarti su questi artisti, non c'è nulla da fare. Allora, caro Savio, io non abito a Desenzano, io abito a 110 km a Desenzano, perciò... Ecco, no, questo te lo dico perché non vorrei che pensassi che io da Desenzano non posso arrivare a Bardolino, ma abito molto, molto distante. Perciò, hai capito? Va bene, comunque, detto questo... ciao Roby.
1: Buongiorno Pier, a quest'ora. Sono svegliato stamattina con la tua voce. Wow. Oh, te la ricordi? Aveva gli occhi dell'amore verdi come due lacrime d'amore grandi. I profeti, gli occhi verdi dell'amore per questo mattino. Ciao, bello, ciao, buona giornata, ci vediamo oggi.

0: aveva gli occhi verdi. Che bello, eh? Gli occhi verdi dell'amore. Che colore hai gli occhi tu? Fatti vedere. Color cenere. Renato e i profeti, vedi.
1: Per Angelo, allora mettiamo i New Trolls, quella carezza della sera, sempre dedicata per la mia Valentina. Ti ringrazio e buona giornata, Pierangelo.
0: Grazie Maurizio. Devi ancora trovare il pezzo giusto per la Valentina. Forse questo non è male, non è male. Ciao Valentina, ciao Maurizio.

Allora, cara Valentina, stavolta il tuo Maurizio ha scelto quella carezza della sera. Voleva dedicarti Gary Moore con I Still Got the Blues. Ma non se la ricordava. Allora, fa lo stesso, dai. Ha scelto una bella canzone italiana che ci accompagnerà per tutta la vita, perché Aldebaran e quella carezza della sera sono due successori dei New Toast che ascoltiamo sempre con molto interesse, vero? Almeno quelli che ci restano di musica italiana. Ma qua c'è una fanciulla, come si chiama? Orietta, buongiorno Orietta. Come hai fatto a ricordarti di un pezzo del genere che io ritenevo molto molto particolare e anche molto bello? Roberto Soffici, guarda che...

0: mazza, qua era il 76-77, erano gli anni magici della musica italiana, dei gruppi della musica italiana. C'erano tutti, c'era l'Equipe 84, c'erano gli Dick, c'erano i Nuovi Angeli, i Camaleonti, e poi c'erano i grandi cantanti come Truppi, Soffici, Zero, eccetera, eccetera. Grazie Orietta per All'improvviso l'incoscienza di Roberto Soffici, grazie. E dopo si arrivava negli anni Ottanta, dove c'era la musica che si ballava anche e che piaceva molto, specialmente con questo capolavoro che andava a braccetto con Happy Children e Happy Lion, ed era Survivor di Mike Francis.
1: Hey survivor, don't close your eyes. Take advantage, sliding on the night.

60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

Ma era questa che volevi sentire di Giorgio Moroder? O volevi sentire To Art, To End, La Promessa, To Eternity, Together in Electric Dreams? Che volevi sentire? È la Nico questa? Nico. Quando si parla di Giorgio Moroder arriva Nights in White Setting. Che... mamma mia, che bella quella. I love you, I need you. I want you. Mamma mia. Va bene, grazie. Non c'è Amy Bell? No, non c'è Amy Bell. C'è solamente Rod Stewart, Carla.

Qua ci vuole un buon cappuccio, eh. Sì, sì, sì. Un Krafen alla marmellata, grazie. Non dell'altro giorno, di questa mattina, credo. Grazie, grazie, grazie. Mi posso sedere fuori? Ah, fa freddo, non si può, eh. Fa freddo in montagna, mamma mia, che freddo. vabbè. Grazie Carla, buona colazione con I Don't Want to Talk About It di Rod Stewart. Mamma mia che pezzo, Pensa che Gigi di Brescia si è ricordato di un pezzo di Stefano Sani, che è quello lì, è andata via. Oh mamma mia.

0: Vedi che a volte si vanno a ricordare dei pezzi che, ma vabbè, mi sembra che l'abbia portato anche a Sanremo questo disco, non lo so, non sono sicuro, non me ne intendo molto, però mi sembra. Grazie Gigi, era Lisa, basta Lisa, non dagli occhi blu, Lisa, Stefano Sani. Allora, da chi devo andare? 8:38, mazza, se vuole il tempo di mattino, ragazzi.
1: Buongiorno Michele, da Montevideo. Sì. Potresti mettere una canzone di Corona, quella che vuoi te, va bene, vuole. Grazie mille, un saluto a tutti gli ascoltatori e un abbraccio a te. Ciao Pierangelo, grazie.
0: Grazie a te. Dai,

Allora, già Michele, qua abbiamo sentito i suoni degli anni 90, no? Perché Corona, insomma. Però vabbè, uno strappettino alla regola questa mattina ci stava, dai. Alle 8.41, baby, baby, baby, baby.

0: quello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: quello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti, taglio di 17 centesimi al litro per il gasolio fino al 6 agosto. Marco Mancini.
3: Il provvedimento fa sì che si preveda uno sconto sul gasolio e solo sul gasolio per un controvalore pari a 17 centesimi tra accise e IVA fino al 6 agosto. Lo ha annunciato ieri il ministro dell'economia Giorgetti presentando il decreto ponte contro il caro carburanti. Smentito poi l'aumento dei tabacchi per la copertura del decreto.
4: Non siamo intervenuti sulle accise sui tabacchi. Come abbiamo fatto in precedenza, monitoreremo giornalmente l'andamento dei prezzi. Che come voi sapete evolvono in modo assai erratico in base alle situazioni di conflitto più o meno acceso o auspicabilmente di tregua o ancora più auspicabilmente di pace in Medio Oriente.
3: Il 4 agosto dovrebbe tenersi un nuovo Consiglio dei Ministri per valutare l'evoluzione della situazione e decidere come procedere dopo il 6 agosto. Il decreto, ha precisato il titolare di via 20 settembre, ha un costo complessivo di circa 125 milioni di euro.
2: Attesa la Casa Bianca per l'incontro tra Trump e Netanyahu sulla sospensione dei rail contro l'Iran, il presidente americano conferma l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte in caso di fallimento siamo pronti a lanciare una forte azione militare. Teheran replica di non aver chiesto la ripresa dei negoziati su Hormuz, precisando di voler dialogare solo con l'Oman. L'altro fronte di guerra, quello russo-ucraino, nella notte pioggia di droni contro gli impianti siderurgici nella regione di Mosca. In precedenza le truppe russe avevano attaccato alcuni insediamenti nella regione del Donetsk, uccidendo 4 civili e ferendone altri 18. E ieri nel Regno Unito, nel suo primo appuntamento internazionale, il neo primo ministro Burnham ha ricevuto Zelensky. Siamo con l'Ucraina al 100%, ha detto, confermando il pieno sostegno a Kiev. Il presidente ucraino oggi è atteso alla Casa Bianca per un nuovo incontro con Trump. Una brutta storia italiana: in poco più di 2 settimane fallisce il progetto azzurro dopo Pirlo, bocciato dal caso Russia. Si dimettono anche Maldini e Leonardo. Oggi il Consiglio federale potrebbe scegliere Chiellini come nuovo direttore tecnico e per la panchina della nazionale il ritorno di Roberto Mancini. Gianni De Gaetano.
5: Altro che rinascimento, peggio di così non poteva cominciare la rifondazione azzurra secondo il Vangelo di Giovanni Malagò. Dall'avvento di Maldini e Leonardo, immaginaria panacea di tutti i mali, con la corte sbandierata a Guardiola, la folle idea Ancelotti, alla scelta di Andrea Pirlo, bocciato senza appello dal caso Russia. Insomma, in 16 giorni è finito tutto. Abodi parla di brutta figura, Malagò non ci sta, duro il ministro dello sport.
6: Mi ricordo un po' Gigi Proietti. Ma ognuno, sono sicuro che debba fare un po' l'esame di coscienza, però non ho mai creduto che le brutte figure di uno si compensino o si possano distrarre sulle brutte figure dell'altro. D'altro canto stiamo parlando del commissario della nazionale, quindi è un patrimonio comune. Io rimango della mia idea, e cioè stare al mio posto, rispettare il mio ruolo, rispettare il ruolo del presidente federale, e mi auguro che venga trovata una soluzione.
5: Con la Nations all'orizzonte cercasi ancora CT disperatamente, forse oggi ne sapremo di più. Giorgio Chiellini DT in panchina, il ritorno chissà dell'ex reprobo Roberto Mancini, che aveva lasciato l'Italia in ossequio ai petrodollari. In un cantuccio rimane Antonio Conte, spinto dalla Serie A, ma non c'è più tempo da perdere, soprattutto basta figuracce.
2: Ed è tutto, a più tardi.
7: L'anticiclone subtropicale torna a premere verso l'Italia, sintomo di un netto miglioramento del tempo, ad eccezione di alcune zone. In mattinata residui disturbi interesseranno soltanto la punta meridionale calabrese e il nord-est siciliano, a fronte di un generale e generoso soleggiamento sul resto del paese. Nel pomeriggio la variabilità aumenterà al sud, con possibili piogge e temporali sparsi tra Campania, Calabria e Sicilia. Sul resto d'Italia, invece, tempo ancora stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
8: Pierangelo, buongiorno. Remo Mantova, stamattina dei pezzi italiani stupendi, però io tornerei Bee Gees, You Win Again, sempre se possibile. Grazie.

0: Vabbè, insomma, quando si parla di BG's si parla di melodie particolari, che ci hanno fatto divertire e anche innamorare. You win again, che poi vorrebbe dire hai vinto ancora. Remo? Ce l'abbiamo fatta a sentire i BG's questa mattina. Vabbè, scuso un po' il ritardo, però sai. Allora vado da Carlo, che vuoi? Ma Carlo,
1: io ti richiedo un pezzo dei Genesis, Follow You, Follow Me, del grande cantante Phil Collins. Te lo dedico a tutti, un abbraccio anche a te, Pier, ciao, grazie.

Grazie Carlo, le donne ringraziano sempre per le dediche che tu fai a loro, perché ogni giorno ti ricordi sempre delle nostre dolci fanciulle, no? Io ti seguo, tu mi segui, inseguiamoci, follow you, follow me. Canzoni che se tu cantassi in italiano non avrebbero magari senso, vabbè, comunque cantate da Phil Collins cambia tutto, va bene. Abbiamo finito, ci diamo l'appuntamento a domattina alle 7, oppure se non sapete che fare accendete la radio nel pomeriggio, che insieme ci divertiremo dalle 15 alle 18. Da Pierangelo una buona mattinata, ciao con Matt Bianco, eccolo là.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. A via libera del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti, previsto uno sconto solo sul gasolio per un controvalore pari a 17 centesimi tra accise e IVA fino al 6 agosto. Il costo dell'operazione è intorno ai 125 milioni di euro. Il 4 agosto si terrà una nuova riunione del Consiglio dei Ministri per valutare l'evoluzione della situazione. Ieri il sopralluogo in Val di Susa della Premier Meloni e del Ministro dell'Interno Piantedosi, quello dei notav non è stato dissenso ma violenza organizzata, ha sottolineato la Premier, che ha poi sollecitato la magistratura a fare il massimo. Sul fronte delle indagini, 800 le persone identificate, fermati 4 antagonisti, tutti stranieri. Alla Casa Bianca oggi l'incontro Trump e Netanyahu sulla sospensione dei raid contro l'Iran. Il presidente americano ha confermato l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte in caso di fallimento di essere pronto a lanciare una forte azione militare. Nella notte droni ucraini hanno colpito impianti siderurgici nella regione di Mosca. In precedenza attacchi russi avevano causato 4 morti e 18 feriti nella regione di Donetsk. Intanto, prima di volare a Washington, il presidente ucraino Zelensky ieri ha incassato il sostegno di Londra. Siamo con l'Ucraina al 100%, ha dichiarato il neo primo ministro britannico Barnum. Fiamme nell'Interland di Milano. Un incendio è scoppiato poco prima delle 5 di questa mattina presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Il custode è rimasto lievemente ustionato. Bruciati i materiali stoccati all'interno, una densa colonna di fumo nero visibile anche a molti chilometri di distanza. Sul posto stanno operando 5 squadre dei vigili del fuoco. Dura soltanto 16 giorni il progetto di rifondazione azzurra. Il caso Russia boccia la candidatura di Andrea Pirlo alla guida della nazionale. Si rimettono Maldini e Leonardo. Sullo sfondo le dure critiche del ministro Abodi. Oggi si riunisce il Consiglio federale. Prende quota l'ipotesi Chiellini nel ruolo di direttore tecnico e di Roberto Mancini nel ruolo di CT. Più remota l'ipotesi di Conte, che piace alla Serie A. L'informazione torna più tardi.
2: L'anticiclone subtropicale torna a premere verso l'Italia, sintomo di un netto miglioramento del tempo, ad eccezione di alcune zone. In mattinata residui disturbi interesseranno soltanto la punta meridionale calabrese e il nord-est siciliano, a fronte di un generale e generoso soleggiamento sul resto del paese. Nel pomeriggio la variabilità aumenterà al sud, con possibili piogge e temporali sparsi tra Campania, Calabria e Sicilia. Sul resto d'Italia, invece, tempo ancora stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Ragazzi, chiedo un'informazione velocissima, se mi date la risposta molto veloce, perché c'ho i carabinieri fuori dalla porta. Come vanno via le macchie di sangue?
3: Ma cosa? Ma che domanda?
2: Cadavolo, tu sei veramente un coglione.
3: No, vabbè, dai.
2: Sei cretino, cadavolo, sei cretino. Non so perché il mio cervello partorisce ste cose assurde.
3: C'ho
2: i carabinieri fuori. Come vanno via le macchie di sangue? Veloce, veloce. Sai, al telefono uno che... Vabbè, andiamo. Ma come i carabinieri? Sì, dai, veloce. Allora, parliamo di storia, un po' di cultura, altrimenti non poi dopo sembriamo proprio milk and shake sembriamo. Milk and shake.
3: Ma cosa c'entra?
2: C'entra no, queste cose americane, ti sei americanizzato, poveri siamo diventati. Forse America, povero paese povero. Se ci facciamo gli affari nostri e se avessimo continuato a godere della nostra cultura culinaria, della nostra cultura poetica, di cinema, di arte, che siano un po'. Noi l'Italia è un paese di una cultura. Noi buttiamo via cultura così. Sì. L'abbiamo regalata a sti animali che non puoi capire. Cioè non, tutti hanno succhiato dall'Italia. Possiamo dirlo, no? Sì, i paesi America hanno tutti succhiato dall'Italia, no? Verità. E cosa abbiamo importato noi? Le robe americane. Ti rendi conto? E siamo diventati poveri. Poveri siamo diventati. Mangiamo male, poveri, non capiamo niente. Siamo dipendenti. Eh sì, siamo rincoglioniti. Cioè, tutte queste cose, parole. What's more is work, lo smartwatch, il telefono, il telefonino. Ma cacca. Vabbè, lasciamo stare. Sennò dopo divento pessimista. Voglio essere propositivo. Esisteva, attenzione, cultura. Esisteva un brano musicale composto negli anni 30, quindi parliamo del
3: 1930.
2: 1830, Ugo.
3: 800 o 900?
2: Ma facciamo 800. Non...
3: facciamo, scusa, qual andiamo. È la data?
2: Non ti preoccupare.
3: Qual è la data?
2: Allora, no, è 600.
3: Ah, 1630?
2: 1630. Nel 1630, insomma, questa è cultura proprio. Perché più va indietro, più si diventa portata la cultura.
3: Certo.
2: Ieri non è cultura.
3: Ma come no? Scusa.
2: Andiamo avanti. Allora, negli anni 30 del 600, quindi 1630, veniva eseguito questo brano solo nella Cappella Sistina. Cioè, dalla sera chiudevano tutte le porte. Chiudi tutto. Ciao spiffero, vai col silicone.
3: Ma quale non c'era?
2: Mettevano il silicone, non ci sentiva niente. E suonavano questo pezzo. Questo pezzo veniva suonato solamente. Musica. Veniva suonato solamente all'interno della Cappella Sistina, solo per pochi eletti. Cioè, potevano invitare solamente. C'era il Papa, l'ombra del Papa, il Papino,
3: ma chi è?
2: Il Papetto,
3: ma chi sono?
2: 5-6, insomma, e via dicendo. Il Vaticano mantenne segreta la composizione del pezzo, stai attento, per 150 anni. Cioè, proprio ammazza, quando i preti non vogliono far sapere le cose, per 150 anni hanno mantenuto questo segreto, e non solo questo.
3: Allora,
2: finché andiamo, non mi fate più cattivo di quello che sono. Finché, attenzione, il 14enne Mozart, aveva 14 anni, faceva il crichetto Mozart. Lo ascoltò due volte il pezzo, lo ascoltò due volte perché si era intrufolato, no? C'era il Papa, Papino, Papetto, e c'era il crichetto, c'era sempre, no?
3: Certo.
2: 150 anni di segreto.
3: Allora!
2: Andiamo avanti. Quanti anni hai? Cioè, 14. Per la questura, 22. Perfetto, puoi entrare.
3: Allora, per favore.
2: Finché il 14enne Mozart lo ascoltò due volte, lo trascrisse a memoria e ne realizzò la prima copia non autorizzata. Quindi questo cosa vi fa venire in mente questa cosa? C'è Mozart, 14enne per la questura 22.
3: Dai.
2: Mozart ha sentito questo pezzo segreto per 150 anni, l'ha sentito due volte, l'ha trascritto e ha fatto una copia non autorizzata. Quindi Mozart è napoletano.
3: Ma chi?
2: Abbiamo scoperto che Mozart è napoletano, ragazzi. Questa è cultura, ragazzi. Questa è cultura. Mamma, ragazzi. Questo è come il segreto di Fatima. Lo sapevo, c'ha la faccia un po' da. C'ha la faccia un po' da furbetto. Salutiamo Mozart. Uè, Mozart. È Mozart lui.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Ho uno scherzo da proporvi. Chiamate il nostro collega che ha fatto il corso da sommelier, dite che è stato selezionato per un ulteriore approfondimento di vini, aspetta, di vini etnici africani.
3: Ma che vini?
2: Ma dai ragazzi,
3: ma che vini sono?
2: Il resto fate voi, ma lascia stare. Cioè non...
3: scusate.
2: Abita in Trentino, originario della zona di Feltre.
3: Belluno?
2: L'ha scritto. Non,
3: ah, ok.
2: Non l'avrei mai indovinato. Cioè non, Giovanni Giusti. Ah, Giusti, come
3: Max.
2: No, io gli dico, guarda, io ho un il suo professore di chimica organica.
3: Ma
2: mi ha
3: è?
2: Dato. magari non lo sa manco lui.
3: Scusa.
2: Mi ha dato il suo numero, io ho un ristorante. E poi vediamo cosa
3: sta. Però parlaci piano, Andrea, mi raccomando, perché quando si veste ha sempre fastidio, eh.
2: Non ho capito.
3: Mi raccomando, quando chiami questo ragazzo di Feltre.
2: Sì.
3: Mi raccomando, non lo stuzzicare tanto, perché già le robe gli vanno strette, sono
2: mamma, ce la fai a ammazzarti oggi, ce la fai, perché se ce la fai magari io domani c'ho una bella notizia da dare.
3: Certo.
2: È morto, ragazzi, dopo tante gliel'ho tirata, è morto veramente, m'ha fatto sto scherzo, adesso lo chiamo perché secondo me non è possibile, cioè un Ugo non può morire, ragazzi, cioè Ugo deve rimanere in vita per tutti, cioè è la speranza di ognuno di noi.
3: Certo.
2: Eh sì, quando fanno quei film di fantascienza che muoiono tutti e si devono salvare un po' di persone e le altre rimangono sulla terra a morire, sai, quelli ricchi se ne vanno con la barca. Quelle navi che vanno sott'acqua, sopra, sotto,
3: sì,
2: volano, insomma, con le astronavi così. E i poveri rimangono a morire.
3: E
2: no, salvano che lo scienziato, la donna bella per riprocreare, cioè, non è che sinceramente non è che possono prendere un uccesso che dobbiamo dai, fanno gli esami per vedere se una è, come si dice, è prolifica, come si dice,
3: è feconda.
2: Anche l'uomo, insomma, un uomo devono prendere, insomma, una coppia fatta bene, no?
3: Fatta bene.
2: Che fanno, prendono te e una simile, cioè non e che diamine, cioè voglio dire, anche il pianeta dove andiamo, insomma, dice vabbè, potete portare qualcosa di meglio, che avete portato qua, non e lascia stare, no, guarda, c'è una farmacia, prendete di cose che non si può fare. Allora io sono, ma perché alle 7:40 un ristorante che ti chiama, vabbè, vediamo se rispondo. Pronto?
3: Ha risposto,
4: Sì, pronto?
2: Sono Giovanni Giusti?
4: Sì.
2: Buongiorno, io ho un ristorante qui in Trentino che io ho ricevuto il suo numero dal suo professore di chimica. Pronto?
4: Prego, prego.
2: Ecco, volevo sapere se era disponibile, insomma, per lavorare come sommelier.
4: Ma non full time, no. Solo occasionalmente per eventi, eventualmente.
2: Ah, perché lei ha un altro lavoro, quindi.
4: Certo, esattamente.
2: Ah, ok, solo per eventi.
4: Sì, tramite l'associazione italiana sommelier di Trento posso fare dei servizi.
2: Dei servizi, ok, quindi quando ho magari delle cene particolari, quindi.
4: Sì, esatto, occasionalmente posso tenermi libero, però tant'è che ora sto andando al lavoro del mio principale lavoro.
2: Ok.
4: Che ristorante è, se posso sapere?
2: Le Ginestre.
3: Dov'è?
4: Le Ginestre. Ah, ok, ho capito, chiaro.
3: Ma non è vero.
4: E guardi, io questo tipo di servizio posso farlo, ma principalmente alla sera.
2: Ok.
4: Un weekend se con.
2: Ok, allora la chiamo per eventi, non so, qualche evento particolare.
4: Guardi, se può esserle utile, posso chiedere il nome?
2: Sì, Andrea.
4: Andrea, piacere. Allora, guardi, se è interessato a questo tipo di formule,
2: sì.
4: Provi a contattare l'AIS Trentino,
2: sì.
4: Tramite via mail,
2: sì.
4: Oppure guardi sul sito,
2: sì.
4: se ha bisogno di qualche specifico servizio di questo genere, presentazione vini, un evento.
2: Ma se mi dovesse servire un sommelier per un sabato, insomma, chiamo lei?
4: Però vada tramite associazione, sa?
2: Ah, sempre. Perché tramite associazione. Lei non lavora, diciamo, senza l'associazione.
4: Non avendo la partita IVA, devo semettere.
2: Ma ci mettiamo d'accordo,
3: cosa,
2: insomma, in qualche modo.
4: In qualche modo, sì, certo. comunque, questo è il mio numero, quindi se lo salvi, non si preoccupi.
2: Sì, ok.
4: Se ci fosse necessità, assolutamente.
2: Ci sentiamo.
4: Con un un discreto anticipo di tempo in modo da organizzarlo.
2: Ok, va benissimo. Segno benissimo. Il numero allora, va bene?
4: Perfetto.
2: Grazie mille, arrivederci, gentilissimo. Grazie.
3: Ma qual è le cinese?
2: Allora,
3: puoi vedere che l'hai beccato.
2: Allora, quando ha detto sì, lo conosco, adesso io vado a vedere se in Trentino esiste un ristorante alle cinestre.
3: Ci sarà un
2: ristorante. Ma perché, ragazzi, dai, non è possibile. Comunque, ragazzi, allora, ginestre, ristorante. Adesso va a cercare anche lui. Cioè, aspetta, ristorante ginestre, vabbè, devo mettere in Croazia, ce n'è uno in
3: Croazia.
2: Trentino, mannaggia, Trentino Alto Adige, vediamo se c'è. Le ginestre, la Zise, no, non c'entra. Folgaria, attenzione, dov'è?
3: Folgaria è in Trentino.
2: In Trentino,
3: no,
2: ci ho preso.
3: Hai preso.
2: Vabbè, ma le ginestre è un nome così, si sa, insomma. Adesso io mi sono segnato il numero perché io lo chiamerò e gli dirò, guarda, non so, adesso fra 2-3 giorni segniamoci questa cosa. Lo chiamerò e gli dirò, guarda, c'ho un convegno di particolare di, che ne so, adesso di ballerine di così qua là. E poi sentiremo lui se insomma loro prenderanno solo un vino particolare, la passerina, che è un non so se lo conosce, e vediamo cosa salta fuori, ragazzi. Allora lo chiamo, se me lo ricordo lo chiamo prima delle 9. Guardi, c'è proprio un evento,
3: salvano Giovanni Giusti
2: tra 2 settimane. Non ripetere il cognome però, Ugo, anche perché voglio dire, cioè, non è giusto. Allora allora sei cretino, cioè non sei stupido proprio, cioè non Andrea, per favore, ti prego, richiamalo. Allora, lo richiamo dopo le 9, cioè prima delle 9 lo chiamo. Sì. Se me lo ricordate, lo chiamo e gli dico che c'ho questo. Che poi la passerina esiste come vino, come buonissimo. No? Lo so che a te non piace, però insomma.
3: Ma non è vero.
2: No, dici che sta di tappo. Cioè, non... Vabbè, comunque, lo chiamo e dico: c'ho questo convegno di. Hanno scelto questo vino, lei lo conosce, insomma. Ah, non lo conosce, non le piace. Insomma, vabbè, comunque, qualcosa salterà fuori. Ricordatevi però dello scherzo. Una delle immagini più iconiche del rock nel 1973, ma non so perché mi mandano queste notizie a me. Nel 1973, durante un concerto dei Led Zeppelin a San Francisco.
3: Zeppelin, che Zeppelin, che ne smagna?
2: Cosa ho detto io?
3: Zeppelin, Led Zeppelin.
2: Zeppelin, oh. Vabbè, un Zeppelin. Zeppelin, ma wow, fu sofisticato. Mu, c'hai i peli sulla faccia, ma fa chi? Un sofisticato.
3: Chi?
2: Un cinghiale. Una delle immagini più iconiche del rock nel 1973, durante un concerto dei Led Zeppelin a San Francisco, una colomba liberata dal pubblico, ma in che senso? Cioè, uno nel pubblico si è portato una colomba e chi si? Un papa? E che cioè, vabbè, comunque una colomba liberata dal pubblico volò dritta sulla mano di Robert Plant. E chi è Robert Plant?
3: È il cantante, Andrea.
2: Ah, è il cantante. Quindi uno dal pubblico ha liberato una colomba e gli è arrivata in mano a... Che se l'è mangiata?
3: Ma
2: non
3: chi?
2: Aveva fame, non...
3: Ma chi?
2: 2 ore che suona e canto, non ce l'ha...
3: Ma chi?
2: A morsi l'ha presa.
3: Scusa.
2: Vabbè, a me succede a Pasqua, ma una fetta alla volta, cioè... Mi arriva proprio in mano, sta... Quando mangio da mamma, che non...
3: Scusa.
2: Da nonna, mamma,
3: ma
2: mi ricordo... Scusa. Eh sì, una colomba a testa. Cioè, a Pasqua c'era una colomba a testa. Tu vedevi 70-80 colombe sul tavolo, dice, ma tutte queste colombe, una a testa, una a testa, che facciamo? Che lasciamo? Metà le lasciamo. Vabbè, comunque è una cosa bella, insomma, questa cosa è un segno, no? Tu credi nei segni, no?
3: Io credo nei segni.
2: Infatti, quando ti cagano in testa,
5: Andrea,
2: vuol dire che è una giornata di. Vabbè, quelli sono i segni, sono i segni. Dicevamo, porta fortuna. Quando pesti una cosa, o ti cavi un piccione in testa, no? Il classico personaggio che ti è vicino, uomo o donna che sia, dice porta fortuna. A me viene voglia di prendere la cacca e tirargliela in faccia. E dici, tieni un po' di fortuna anche te, tieni, chi te è muto.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Il provvedimento non risolve il problema, ma è tempestivo, così sui social. La Premier Meloni sul via libera del CDM al decreto carburanti. È previsto uno sconto solo sul gasolio per un controvalore pari a 17 centesimi fino al 6 agosto. Costo dell'operazione intorno ai 125 milioni di euro. Il 4 agosto si terrà una nuova riunione del Consiglio dei Ministri. Saltano gli aumenti per i tabacchi, le coperture arrivano dalle accise mobili, dalle sanzioni antitrust e dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica, misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Non solo carburanti nel decreto, sono previsti anche 100 milioni destinati all'ex Ilva per completare il percorso di cessione delle attività. Il gruppo Jindal conferma l'interesse per l'acquisizione, ma l'avvertenza delle acciaierie di Taranto affronta una nuova svolta. La Corte d'Appello di Milano ha stabilito che l'area a caldo dello stabilimento dovrà fermarsi entro 90 giorni se non verrà rimosso l'amianto e se le emissioni di polveri sottili non rientreranno nei limiti di sicurezza. Questo pomeriggio a Palazzo Chigi l'incontro governo-sindacati. Alla Casa Bianca oggi l'incontro Trump-Netanyahu. Sulla sospensione dei raid contro l'Iran, il presidente americano conferma l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte in caso di fallimento di essere pronta a lanciare una forte azione militare. Nella notte droni di Kiev hanno colpito un impianto siderurgico nella regione di Mosca. In precedenza gli attacchi russi avevano provocato 4 morti e 18 feriti nella regione di Donetsk. Prima di volare a Washington, il presidente ucraino Zelensky ieri ha incassato il sostegno di Londra. Siamo con l'Ucraina al 100%, ha detto il neo primo ministro britannico Burnham. Fiamme nell'Interland di Milano, un incendio è scoppiato poco prima delle 5 di stamattina presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese gestita da A2A. Il custode è rimasto lievemente ustionato, bruciati i materiali stoccati nell'impianto. Conclusi i mondiali, tempi di bilanci per Gianni Infantino che si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe. Mentre voi dividete, noi uniamo, scrive in una lettera aperta il presidente della FIFA replicando alle critiche. È stata la Coppa del Mondo più straordinaria di sempre. Chi ha alimentato odio si è perso la gioia di milioni di persone. È tutto, a più tardi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Douglas Eggland, un prigioniero di guerra americano, non mi guardare però. Fa sempre un conflitto, sembra.
3: No, ascolto e guardo.
2: In Vietnam fu soprannominato l'incredibilmente stupido. Ah, sei tu, sei?
3: Aspetta.
2: L'incredibilmente stupido.
3: Scusate.
2: Dai carcerieri vietnamiti che lo liberarono per questo in via eccezionale a scopi propagandistici. Al suo ritorno negli Stati Uniti fornì i nomi di oltre 200 prigionieri di guerra che aveva imparato a memoria sulla melodia della canzoncina Old MacDonald Hands on Farm.
3: Adesso non so che è la vecchia fattoria, Andrea.
2: Ah, nella vecchia fattoria. Sì. No, però non ho capito bene la notizia io.
3: Praticamente questo era talmente stupido, l'hanno liberato. E questo è andato a spifferare tutti i nomi dei soldati cantandoli sulla canzone della vecchia fattoria, capito? Se li ricordava cantando la canzone.
2: Ah, ho capito. Non ho capito, io non.
3: No, vabbè, vabbè.
2: Però ma perché l'ha spiegato male?
3: Spiegalo tu, Achille.
4: No, allora, praticamente c'è stato questo americano.
2: No, ripeti quello che ha detto.
4: Quello che lui ha detto. Lui ha detto che Douglas Kendall. Douglas Kendall. Prigioniero di guerra,
2: sì,
4: americano Vietnam. Prigioniero di guerra in Vietnam,
2: sì.
4: Era stato eliminato dai vietnamiti.
2: Ma non l'ha detto questo lui?
4: Non mi ricordo esattamente quello. Lui,
2: ripeti.
3: Allora, questo che è incredibilmente stupido.
2: No, ma tu cosa hai detto prima?
3: Adatto.
2: Si ricordava, ragazzi, ma sembriamo veramente.
3: Si ricordava i nomi dei 200 prigionieri di guerra,
2: sì.
3: Solamente cantando la canzone della vecchia fattoria.
2: Nella vecchia fattoria.
3: C'è, c'è John Minker.
2: Minker.
3: E diceva i nomi.
2: Ok, adesso è più chiaro. È più chiaro. Però la cosa meravigliosa della notizia è che i vietnamiti l'avevano soprannominato, siccome era incredibilmente stupido, l'avevano proprio soprannominato l'incredibilmente stupido. Cioè, sembra quasi un supereroe. Cioè, capisci? E l'avevano liberato per far capire ai vietnamiti del paese che gli americani sono tutti scemi, capito? Cioè, guardate gli americani come sono dei rincoglioniti, cioè, capito? E poi questo è tornato in America e ha fatto i nomi,
3: sì, sì.
2: Perché come diceva Woody Allen, cioè, l'intelligente può far finta di essere stupido, ma lo stupido come voi non può far finta di essere intelligente, capito? Cioè, non è quasi impossibile.
4: È vero.
2: Mi confermi, no? va bene, di una cosa intelligente, tu, di una cosa intelligente.
4: Una cosa intelligente.
2: Ecco, basta così, ragazzi. Si è già capito. Ma è che era parente tuo questo, non. Magari un nonno, un.
4: No, però guarda che comunque alla fine, cioè, nel senso, è un po' la barzetta perché l'hanno soprannominato.
2: Mi stai a lavare la faccia.
4: Incredibilmente stupido. Però, cioè, nel senso, poi si è ricordato 200 nomi. Quindi alla fine.
2: Ma quello, allora, questo succede a quelli come Ugo. Quelli come
3: lo
2: Ugo.
3: Lo sapevo
2: io. Sì, è vero. Hanno la capacità di memorizzare tante cose, però poi dopo un ragionamento normale non riesce a farlo. È vero. Prima ha detto una cosa, non si capiva.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Su Radio 60 70

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80
2: c'è una donna che ha scritto: voglio un uomo per cui essere l'unica, depilato mai. Andiamo avanti. Ho letto adesso che Malena, la dichiarazione di Malena. Adesso il resto della dichiarazione non posso leggerlo. Cioè, lei vuole un uomo per cui essere l'unica, capito? Adesso voglio dire sinceramente, andiamo avanti. Poi gli scrivono, gli dicono: depilato mai. A letto sono intensa, ma amo il. Andiamo avanti. Il missionario. Adesso non. Cioè, quindi è una che poi sembra scintille, fuoco e fiamme, poi alla fine si accontenta di un missionario, cioè non capito, con la barba lunga. Andiamo avanti. Ma non capisco perché è depilato, non perché cioè nel senso, capito?
3: Sì.
2: Cioè, mi capite quando parlo io? Cioè,
4: lei ha detto depilato, no?
2: Depilato mai, cioè lo vuole col pelo, capito?
3: Lo vuole col pelo.
2: Cosa c'entra che nel letto sono intensa ma amo il missionario col pelo? Non trovo la connessione. A proposito di peli sul petto, ragazzi, allora nel film Odissea 2026, non so se l'avete letto, l'avete visto?
3: No, visto no, però ho sentito sì.
2: L'hai visto il film? Odissea?
4: In teoria dovrei andare, cioè volevo andare a vederlo, mi hanno chiesto se andavo questa sera.
2: Chi?
4: Andare a vedere
2: Biancaneve, chi te l'ha chiesto?
3: No, l'ha chiesto, c'è un curioso.
2: Sicuramente la nipote.
4: Domenico mi fa.
2: Domenico.
4: Venerdì sera andiamo. L'avevo chiesto anche mia mamma, sì. Visto che le piacciono questi
2: che meraviglia, ragazzi.
4: Perché Domenico con la sua fidanzata,
2: e tu con la mamma.
4: Il pizzo con la sua fidanzata.
2: Che sfigato, ragazzi.
4: Io però poi
2: ma ti vai a presentare con tua madre, dai.
4: No, poi alla fine non vado
2: con tutto
4: perché...
2: rispetto per la mamma, ci mancherebbe, però arrivano con le fidanzate, tu ti presenti con tua madre, c'hai 45 anni,
3: 42,
2: vabbè, uguale.
4: Però alla fine...
2: chiama Malena, gli piace la gente, vabbè, ti fai, lasci crescere il pelo, però gli piace il missionario, te c'hai la fascia da missionario, cioè no, tu fai sempre del bene, fa del bene a tutti. Andiamo avanti. Comunque nel film Odissea, adesso vi spoilerò questa cosa, diretto da Nolan, sai chi è Nolan? No.
3: Il regista.
2: Nolan Neeson. Nolan, sì. Ulisse rimane bloccato a Ogigia.
3: Che?
2: Come si chiama?
4: Ogigia.
2: L'isola di Ogigia.
4: C'è Ogigia.
2: C'è Ogigia.
3: Cioè... non ce la faccio, ti prego.
2: C'è... Allora, io avevo letto veloce l'articolo e io avevo letto un'altra cosa.
3: Pure io.
2: Il mio cervello era stato bloccato in un Ogigia.
3: Sì.
2: In un Ogigia di 7 anni. Sì. Basta, 7 anni di Ogigia, ragazzi, esci fuori che. Voglio dire, cioè, se riesci a camminare, è tanto. Se riesci già a metterti in piedi, 7 anni. Vabbè, comunque nel film Odissea Ulisse, che è il protagonista, rimane bloccato in quest'isola Ogigia, mi fa ridere Ogigia, per 7 anni con una lunga barba, mentre il petto è completamente glabro. Cioè, se tu vedi il film ti rendi conto che lui è sul petto liscio, non c'ha manco un pelo, e c'è una barba, ragazzi, che è quella di Ulisse, proprio quello originale, proprio c'ha la barba di Mosè, capito? Però sul petto è liscio. Com'è sta cosa? Cioè, che Ulisse è? Cioè, non è
3: Ulisse?
2: È un Ulisse, cioè.
3: Mamma mia, ti prego!
2: È Ulisse!
3: È Ulisse!
2: No, adesso non so se l'hanno fatto per farvi degli addominali, il petto fisicato così qua là. Però un po' di pelo io devo mettere.
3: Fermo, sono fermo a Ulisse!
2: A Ulisse! La battuta di Tony Miccio. Andiamo avanti.
3: Chi è?
2: Sì, dobbiamo salutare, dai, non. Allora, il programma Fetecchia finisce qua. Appuntamento a domani, come sempre, dalle 6 alle 9. Poi domenica dalle alle. Comunque seguiteci sulle nostre pagine social, che lì trovate tutte le informazioni. Non è vero, però insomma, fa dirlo, insomma, va bene così. Comunque io sono fermo a Ogigia. Io mi sono bloccato su Ogigia.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Tanti mi scrivono: metti questo, metti quell'altro. I personaggi che li metto? Non è che li metto. Li fa Ugo i personaggi, ma dillo, vero, dillo che li fai te.
3: Ma non sono io.
2: Ma sì, ma dillo.
3: Sì, li faccio io.
2: Ma li fa tutti lui, li fa, capito? Dovete dire, Ugo, fammi, che ne so, Aziz, capito?
3: Ciao, ciao bello, su Aziz. Ciao bello.
2: Vai.
3: No, devo andare avanti, no, cambio personaggio. Volete sentire
2: personaggio?
3: Padre? Personaggio.
2: Fai un altro, vai.
3: Padre Ivo.
2: Padre Ivo, vai.
3: Fratelli. Non mi viene, senza ego non viene.
2: Senza ego.
3: Non viene.
2: E poi per l'eco. Vabbè, vai con Elvira, vai con Elvira.
3: Ciao! Non so proprio.
2: Ti hanno castrato.
3: Non mi viene.
2: No, ti vengo.
3: Ciao, bruttissimo.
2: Ma fai Nando, Nando è facile, vai.
3: Benvenuti! Nando, giostraio pazzo!
2: Vabbè, ragazzi. Staglio. Vabbè, senti, comunque, i personaggi li fa lui, ragazzi, quindi chiedeteli a lui, metti questo, metti quello.
3: Quelli di Wish!
2: Metti Ugo, uno ha scritto metti Ugo. Dove lo metto? Non sta, ragazzi. Buongiorno, secchi di letame fresco.
3: Dai.
2: Oggi mi sento un tatuatore. In che senso?
3: Si sente tatuatore, Andrea.
2: Vuol dire?
3: Che vuole fare i tatuaggi, si vuole incidere sulla pelle l'energia della mattina.
2: Ma no, lui vuole fare i tatuaggi, non è che.
3: E infatti tatuaggi!
2: No, vuole fare i tatuaggi!
3: E ti ho detto!
2: No, c'è qualcosa che non va nel tuo ascolto.
3: No, sei tu che non mi senti.
2: Cosa hai detto?
3: Questo vuole fare i tatuaggi. Ho detto io, e fai i tatuaggi.
2: No, e fatti i tatuaggi.
3: No,
2: fatti i tatuaggi vuol dire che se li fa addosso
3: e
2: a lui.
3: E se li fa da solo.
2: No, vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Allora, c'è un uomo, noi ridiamo, scherziamo, ragazzi, ma c'è un uomo africano di 71 anni, ha trascorso 55 anni, fa di conti, vivendo completamente solo perché ha una paura tremenda delle donne. Questa paura si chiama ginofobia.
3: Ma cos'è?
2: Vabbè, è la verità.
3: La ginofobia.
2: La fobia di Gino.
3: Ma chi?
2: Non lo so. Gino Gigetto.
3: Ma chi è?
2: Prendi Gigetto. Com'era la canzone?
3: Non la so.
2: Gino Gigetto, Gino prima Gigetto, primo Gino, poi Gigetto, poi Gigetto. Vabbè, comunque, la ginofobia, io l'avrei chiamata in altro modo. Però, insomma, non so perché Gino, mi fa anche un po' impressione. Ciao, ti presento Gino. Ciao, come ti chiami? Gino. Vabbè, comunque, quest'uomo ha trascorso 55 anni nascosto perché ha paura, una paura tremenda delle donne. Quindi 71 meno 55
3: sono 20 e passa.
2: 20 e passa. Ma che stai dicendo? 20, se fossero 50, Ugo.
3: E allora quant'è?
2: 55.
3: 55 meno.
2: No, veramente stai usando la 50, calcolatrice.
3: No, 55
2: ma
3: meno.
2: Come no?
3: Meno.
2: No, 71 meno 55.
3: È 71 meno 55 e vabbè, 16 anni,
2: Ha fatto i conti, non ci credo, ragazzi, con la calcolatrice, ma
3: no,
2: un ragioniere.
3: No.
2: Ma quale messaggio? Vale. Vabbè, comunque c'è la foto, ha la faccia veramente spaventata, come se avesse visto, che ne so, ti aspetti Gina e c'è Gino. Cioè, quello è, magari il trauma è stato questo, no? Che ne so, si aspettava Gina e invece è uscito Gino. Ma no, che è successo? Ma no! Si è chiuso in una grotta, non è più uscito. Neanche a manganellate, niente. Vabbè, comunque c'ha la faccia distrutta, veramente si vede, insomma, che gli altri 16 anni li ha passati con una donna, si vede, cioè non è... Sto scherzando, donne, si scherza, donne!
4: Andrea,
2: mamma, ragazzi.
4: Allora dai, andiamo, sei lento.
2: Ma dov'è che andiamo?
4: Al centro commerciale.
2: Ancora? Ma ci siamo appena andati.
4: Ho dimenticato le ballerine.
2: E ti stanno bene le ballerine. Un boiler con le ballerine.
4: Ti ho sentito,
2: Ma se non ho parlato era il pensiero.
0: Non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80
5: siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Gastrite o ulcera, quali sono le differenze? Allora, la gastrite e l'ulcera possono dare sintomi simili e sovrapponibili: dolore alla bocca dello stomaco, bruciore, difficoltà digestive. La prima è un'infiammazione della mucosa gastrica, mentre la seconda è una lesione profonda che interessa anche gli strati sottostanti della parete dello stomaco o del duodeno. Di fronte a questi disturbi bisogna evitare di fare autodiagnosi e rivolgersi al medico per individuare le cause e intraprendere eventuali trattamenti. Come si fa la diagnosi di ulcera peptica? Allora, questo disturbo si può diagnosticare tramite la cosiddetta gastroscopia. Si tratta di un esame endoscopico che, attraverso un tubicino con telecamera, esamina l'esofago, lo stomaco e il duodeno, rilevando eventuali lesioni a carico degli stessi. Inoltre, questo strumento consente di prelevare, attraverso una biopsia, frammenti di mucosa per verificare la presenza di Helicobacter pylori ed escludere altre condizioni patologiche. L'infezione può essere inoltre diagnosticata attraverso l'urea breath test, un esame che consiste nel soffiare in una provetta dopo aver assunto urea con carbonio marcato e l'esame naturalmente delle feci. Per l'ulcera peptica si opta per un trattamento antisecretivo in grado di bloccare la produzione di acido da parte dello stomaco. Per questo si intraprende sempre un ciclo di inibitori di pompa protonica: omeprazolo, esomeprazolo, lansoprazolo, pantoprazolo, rabeprazolo sono i più famosi, della durata di 2-3 mesi. Nel caso di ulcera duodenale, questa terapia solitamente è sufficiente. Se non c'è un'infezione da Helicobacter pylori e il paziente non assume FANS, il disturbo si risolve velocemente senza recidive. I FANS sono i farmaci antinfiammatori non steroidi, tipo l'ibuprofene per intenderci. Nel caso di ulcera gastrica, gli inibitori di pompa protonica costituiscono solo una parte della cura. A questi infatti si possono aggiungere i protettori di mucosa come il sucralfato, che favorisce la cicatrizzazione della lesione. In presenza di infezione batterica si procede invece con una terapia antibiotica per eradicare l'infezione. Parallelamente alla terapia farmacologica è più che mai necessario mettere in atto alcuni accorgimenti che possono attenuare la sintomatologia. Quando c'è un'ulcera allo stomaco o al duodeno, bisognerebbe evitare spezie, caffè, alcolici e cibo piccante, che sollecitano ulteriormente la lesione, alimenti ricchi di grassi che rallentano ulteriormente la digestione, suggerisce lo specialista. Il consiglio sempre valido, anche come forma di prevenzione generale, è quello di non fumare assolutamente. Quindi davvero attenzione. Grazie per essere stati con noi.
0: Ci resta che ridere
1: su Radio 60 70.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Vai in ospedale con i dolori. Ah, ma perché mi mandate ste cose? Dai! Di prima mattina che fa impressione! Fa impressione, tranquilla, parliamo di tranquilla. Andiamo avanti, avete già capito. Non voglio neanche commentarla questa, non voglio neanche. Dai, che siamo a Cervinia, siamo. Dai, non. La paura delle donne si chiama achillefobia. Può essere. Dopo glielo chiediamo quando arriva. Andrea, ma quanto è bella la gnocca? Ma che messaggi sono? Ma che messaggi? Con tanto di foto! E c'hai ragione comunque. C'hai ragione. Buongiorno Andrea, io sono con te. In che senso? Oh, in che
3: sempre,
2: senso?
3: Sempre con te.
2: Gatto di nome Jordan ruba decine di scarpe del vicinato. Il proprietario crea un gruppo Facebook per restituirle. No, vabbè. Il gatto con i miei stivali, dai. Cioè, no, veramente, non. E vabbè, scusa, lui ruba le scarpe a tutti i vicini, capito? Hanno fatto anche un film, Il gatto con i miei stivali.
3: Ma che film è?
2: È un film di Pietro Marseglia.
3: Ma chi è?
2: Pietro Marseglia è il regista, nonché autore. Vabbè, andiamo avanti. Allora, c'è una notizia che hanno dato anche i TG, a parte che, vabbè, questa la commentiamo dopo. Hanno dato anche i TG, è una notizia che mi ha un po' sorpreso. Nel senso che, sai che in Giappone c'è ancora la monarchia, no? Tu lo sapevi?
3: Non ero informato.
2: Ditemi se non sei importato. Cioè, sei un incrocio tra Costanzo e cosa? Come si chiama? Lino Banfi. Cioè non, vabbè, il principe Isahito è esaurito, un po' esaurito. Ti spiego perché è esaurito. È l'ultimo erede maschio del Giappone. Senza di lui la monarchia millenaria si estingue. Cioè, immagina questo. Cioè, adesso sei l'ultimo erede che tu puoi dare seguito alla monarchia in Giappone. Se non gli dovesse piacere anche lui soffrire di giro. Metti che quando va a compare gelato invece della coppetta preferisce il cono, cioè ti rendi conto che diventa imbarazzante anche da spiegare a tutto il resto della monarchia. Cioè non come glielo spieghi? Perché tutti puntano su di te, c'è un'ansia addosso a questo ragazzo poveraccio, c'ha 18 anni ragazzi, pensa che ansia che c'ha questo. Oh, come stai? Ti piace la lo mettono anche alla prova, sai che quando sei pischello c'è tuo padre che chiede allo zio, quello un po' lo zio divertente, lo zio quello che va a bigliac, tuo papà chiede a suo fratello che è lo zio, tuo zio gli chiede, senti, fagli un po' di domande quando vai in giro. Allora tu vai in giro con lo zio, mi ricordo c'avevo 13-14 anni e mio zio, oh guarda che tette, e io che guardavo altre cose, non ero così diciamo allupato, mi dicevo quali zio, aia facevo così, aia e segnava su un taccuino.
3: Ma chi?
2: Segnava, ma... poi dopo andava da mio padre, li vedevo chiusi lì, mio padre che piangeva, diceva, ma perché piangi papà, non lascia stare. Ecco, immaginate questo, senza di questo la monarchia, già, se questo gli piace il cono e non la coppetta, sì, praticamente la monarchia giapponese finisce qua, cioè tutta la monarchia, il destino della monarchia giapponese è nelle sue proprio lì. E cioè, quindi se metti che non funzionano bene, perché non è che è detto, potrebbero anche non funzionare bene, cioè, ma c'è, pensa che ansia, mamma
0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Attenzione, c'è un messaggio d'amore per te. Ugo, sei bellissimo, vorrei sposarti e avere dei figli con te. Tuo Armando.
3: Ma adesso, perché?
2: Cosa? Come perché? Non,
3: scusa,
2: ormai siamo tutti liquidi, siamo
3: liquidi?
2: Fluidi, come si dice?
3: Liquidi.
2: Siamo liquidi.
3: Fluidi.
2: Vabbè, è uguale, fluido. Fluido è un liquido, no? Fluido è un liquido.
3: Non lo so.
2: Come no? È fluido. Se è fluido è un liquido. Vabbè, andiamo avanti. Comunque, okay. Cosa gli rispondi ad Armando?
3: Di aspettare.
2: Ma aspetta, che non è già incinto, quindi non. No, ma vediamo se. Allora, c'è una notizia, ce n'è una che fa sorridere, una che fa innervosire. Quale dico per prima?
3: Quella che vuoi.
2: Vabbè, quella che fa innervosire. Allora, praticamente, no, aspetta, vediamo se trovo. Ricordami del Germano Reale.
3: Il Germano Reale.
2: Ricordami dopo quella del Germano Reale, perché adesso la devo cancellare, e cioè chiudere e aprirne un'altra.
3: Ok.
2: Ti ricordi? Hai capito cosa
3: Germano
2: ho detto?
3: Reale.
2: Germano Reale. Però prima ce n'è una che fa innervosire i, diciamo, i, quelli che frequentano i social. Come si chiamano?
3: Gli influencer.
2: Influencer.
3: Quelli che frequentano.
2: Anche tu frequenti i social, no?
3: Sì, sì.
2: I social, i socialisti. Socialisti sta male, donna. Vabbè, i comunisti.
3: Dai,
2: siamo.
3: Dai.
2: No, allora. Quelli che. Noi, tutti quelli che. L'opinione pubblica. Una volta si diceva così. Allora, il papà, vediamo se c'è scritto dove. No, non c'è scritto. Segua, sai, io ho gli occhi da intelligenza artificiale, quindi riescono a leggere molto velocemente. Vabbè. Da bambino mia mamma pensava che io avessi dei serissimi problemi.
3: Mi ha portato
2: a fare tutto elettroshock, tutte
3: elettroshock,
2: come si chiamano quelli? Mi attaccavano tutte le ventose in testa. Come si chiama? Per capire che c'avevo dei, perché io allora a 12 anni ho scritto un libro su ho scritto un libro su Parigi, ma io non c'ero mai stato a Parigi.
3: Scusa.
2: Mia mamma, siccome i particolari erano imbarazzanti, mia mamma ha detto: questo è matto, questo com'è possibile, questo o è un genio o è matto, e quindi mi ha portato a fare tutte queste visite, mi mettevano le ventosette in testa così, un caschetto, ma un sacco di visite ho fatto, alla fine sono risultato scemo, capito? No. C'è scritto: questo lo fare l'altra cadavo lo show.
3: Okay,
2: mia mamma poi si è prodigata, ha conosciuto Tozzo, via dicendo, hanno avuto una relazione,
3: ma
2: insomma, incestuosa, come vabbè.
3: Incestuosa.
2: Mio padre non lo sapeva, insomma. Vabbè, comunque io sono il figlio di Tozzo.

0: è vero che... Perché ho detto questa cosa? Non mi ricordo più.
1: Perché questa notizia,
0: perché leggo velocemente, io riesco a leggere io per esempio allora a scuola non sono mai andato bene perché io mi annoiavo molto spesso. Io mi annoio anche quando uno mi parla io penso un'altra cosa, ne penso due, tre, quattro, ma annoio velocemente. Non so che malattia sia questa, però se uno parla o dice una cosa veramente interessante mi dà pure una sberla, allora sì, perché se no io dopo un po' mi annoio. Per esempio quando parlo con Ugo io c'è proprio due secondi poi me ne vado, cioè non è
1: certo.
0: Però è vero che faccio cose, faccio altre cose, faccio due o tre cose contemporaneamente, forse sono donna e la gente dice ma non, hai capito? Io sì ho capito, ma poi non ho anche seguito, comunque avete capito che ho dei problemi, insomma, non si è capito, insomma, se no non parlare così velocemente e via dicendo. L'ho già detto, quella del giapponese che c'ha tutta la sua l'ho già detto, va bene. Comunque cosa è successo a questo ragazzo di nome Andrea Catavolo? È successo che poi alla fine sono risultato anche il dottore fa: signora, non lo sappiamo bene, gli ha detto o sarà un genio oppure sarà un cretino. Quindi io penso che abbia la seconda, abbia avuto successo la seconda. Per un attimo mia mamma ci ha creduto, dice ma questo è un genio, poi dopo si è ricreduta subito. No, ecco che stavo dicendo, che quando a scuola io andavo male perché mi annoiavo, se i professori erano in gamba, veloci, praticamente in un'altra nazione, e se erano veloci così quella, io allora apprendevo e mi piaceva. Se il professore era ragazzi fate i bravi, ok, dai, leggete sto capitolo e poi me lo raccontai, capirai, cioè io ero già a fare i disegni sui muri, capito, mi arrampicavo un po' sul soffitto, dice ma è posseduto, l'esorcista suo figlio, me l'annoiavo. Allora invece trovavo dei professori bravi, in gamba così quella, quindi a volte andavo malissimo a scuola e a volte andavo benissimo, quindi ma mamma diceva ma questo è strano, cioè come fa ad andare benissimo in italiano e malissimo in scienze umane, per esempio. Allora ha chiesto un po' di spiegazioni e io ho detto mamma io mi annoio, cioè dopo un po' mi annoio. Quindi cosa ha fatto lei? Ha assunto un filippino che era, mio padre era molto ricco, ha assunto un filippino che mi portava a scuola, non solo, ma era in classe con me, aveva la dispensa per stare in classe con me, perché mia mamma ha detto guarda c'è un disturbo della concentrazione, quindi io c'avevo sto filippino a fianco che c'aveva due pentole, sai i pentolini quelli, i coperchi. Ogni tanto faceva e io capito, smettevo di pensare ai soffitti, alle cose così quella, e quindi ragionavo normale. Vabbè, comunque cosa è successo a questo papà? Ha portato il figlio al centro estivo sulla canna della bicicletta, fermato e multato dai vigili, foto sui social e sfogo vergognoso. Praticamente era sul tubo, sulla canna, come si dice?
1: Sulla canna, il tubo. Sì.
0: La cosa grave è che il tubo era del ragazzino, cioè capisci? Cioè non è che era un ragazzino super dotato e poi vai a spiegare al vigile, cioè non è che già uno fa il vigile, già si sa che i vigili hanno Freud diceva. Freud, non lo dico io, lo dice Freud. E chi è Freud? Chi è Freud? Sigmund che adesso gioca nel Pisa, penso.
1: Ma chi?
0: Vabbè, comunque Sigmund Freud o giù di lì, insomma, cosa diceva? Diceva che tutti quelli che fanno i vigili, cose che non ci diamo tutti, però hanno la sindrome del pene corto.
1: Ma chi?
0: Allora, io sto dicendo una cosa seria.
1: Scusa.
0: È vero, tutti quelli che hanno la paletta è un'estensione del pene che non hai.
1: Lo dice,
0: allora sei scemo. Cioè non, è vero, se tu hai sempre in mano qualcosa di lungo, che ne so, una bacchetta. Bruno Vespa, l'hai visto Bruno Vespa?
1: Sì.
0: Nelle mutande c'è un neo lui. Lo sanno tutti. La bacchetta, quando c'hai i plastici, c'hai il plastico lì che con la bacchetta fa vedere. Quella bacchetta è il prolungamento del tuo pene. La stessa cosa al vigile. Il vigile che c'ha sempre la panetta. Ci sono quelli che sono tranquilli, belli, non la tirano fuori mai. Quelli e quelli sono normali. Quelli che invece hanno sempre la paletta di fuori, che ti fermano in cose. Quelli hanno la sindrome del pene corto. Allora, ha visto sto ragazzo sulla canna, tra l'altro la canna era del ragazzino, e dice no e non ci sto io, pa me l'ha fermato e gli ha fatto la multa, 27 euro di multa. Si sono scatenati tutti i social, no? È un po' possibile, il papà col bambino sulla canna, è tradizione andare sulla canna da bici, bim bam bum bam bam. Allora, adesso io l'ho sempre criticati, quando c'è da criticarli, cioè ci mancherebbe, li critico, però c'è anche da difenderli, cioè diciamoci la verità, un ragazzino sulla canna da bici, dai, no? Dai, in mezzo al traffico, se vai in campagna pure, cioè te schiaccia uno, cioè, non t'ho visto, andavo veloce, non è, la strada è stretta, non è, vabbè, fanno un altro, però ma a parte gli scherzi, cioè, ma se in città, voglio dire, è un po' pericoloso, no? Ma magari non vai benissimo, cioè una volta si poteva fare perché c'erano 4 macchine, di cui una era la tua che era in garage e uscivi con la bici, quindi trovavi 3 macchine, capito, in giro per la città. Adesso è pieno di macchine, dove vai con un ragazzino sulla canna, dai, parliamoci chiaro, e vabbè, quando c'è da difenderli bisogna difenderli. L'altra notizia invece è di un germano reale, quella che ti avevo chiesto io di ricordarmi.
1: Te la sei ricordata da solo?
0: Da solo. Perché riguarda un autovelox. Gli hanno fatto la multa perché ha superato di 5 km la velocità che era 50.
1: Ma chi? Lui,
0: un germano reale.
1: Cos'è?
0: È l'uccello, Ugo.
1: È l'uccello.
0: Aspetta, rimandatemela. Lo sapevo io che la perdevo, lo sapevo. Nascia la miseria. Vabbè, è un uccello, come lo vogliamo chiamare? Non è un uccello veloce, è un uccello normale. Per l'uccello 50 all'ora è normale, se non. Ma scusa, ma perché stai ridendo?
1: È normale 50
0: all'ora. 50 all'ora, anzi, vanno molto più veloci gli uccelli. Ma vabbè, ragazzi, io non posso parlare con uno che pensa sempre male. Cioè non, mi rimandate la notizia del germano, per favore. No, non è questa. Vediamo se è questa. No, non riesco più a trovarla. Mannaggia la miseria. La mia auto, cadavo, non c'entra niente. E questa, cadavo. No, questa non c'entra proprio niente. L'ho persa, ragazzi. L'ho perduta. Vabbè, comunque c'era sto germano reale. Che ha fatto sto germano reale? Andava a una velocità di 55 km all'ora. È passato all'altezza autovelox. Gli hanno fatto la foto e l'hanno multato. L'hanno multato.
1: Scusa.
0: Cioè, poi la multa non gliel'hanno fatta perché non l'hanno beccato. Perché, no, non l'hanno beccato perché non. Cioè, è volato via. Cioè, non. Si è volatilizzato. Come si dice? Maresciallo, hai preso la targa, non ho fatto un tempo. Si è volatilizzato. Però l'intento era fargli la multa, ti rendi conto? Cioè, se sono messi lì con la foto tipo VAR, ma c'ha la faccia da germano questo, ma questo è un germano reale, no, ma è un uomo, sono messi a discutere, poi il VAR ha decretato che era un uccello, quindi niente, non
2: Andrea.
0: Vabbè, ragazzi, seguitemi per altre storie assurde. Comunque è successo veramente. Adesso se becca la notizia vi dico anche dove,
3: non ci resta ridere
4: su Radio 60 70 80.
5: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

0: Ogni ora si apre con i grandi mixati. Grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: una volta
1: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta, c'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: E prima di andar via abbiamo quasi concluso, tra poco daremo la linea alla sede esterna di Studio Più, daremo la linea a Verona. Io però prima voglio consigliarvi un libro uscito proprio in questi giorni e oggi come mai molto attuale, e voglio consigliarlo soprattutto alle giovani donne che hanno paura o semplicemente che non si sentono capite. Si chiama Tu non mi capisci, consigli di vita per ragazze incomprese di Tara Porter. Tu non mi capisci è una vera e propria guida, una guida di sopravvivenza per le ragazze, una bussola per orientarsi nella vita. Offre una cassetta degli attrezzi per sviluppare consapevolezza e sicurezza emotiva. È un percorso di comprensione. Tara Porter

la pressione subita sul lavoro o lo studio, o per un corpo che non vi piace, o per una famiglia che non vi capisce. Bene, questo libro ha come obiettivo quello di ascoltare i vostri problemi, di farvi vivere l'esperienza, di sentirvi comprese e riconosciute. Quindi vi ricordo, si chiama Tu non mi capisci, di Tara Porter. E con questa segnalazione noi chiudiamo il nostro appuntamento di oggi di Get for Lunch Weekend. Vi ringrazio per essere stati con noi, ringrazio DJ Dani a Desenzano, ringrazio Anna Sara in redazione qui a Milano con me, da me Alex Internite è tutto, torniamo insieme domani dalle 12 alle 14, sempre con Guest for Lunch Weekend. Ciao a tutti, linea Verona. C'è.

Ed è domenica 26 di novembre, ultima domenica del mese di novembre. Ben trovati, questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Da Milano ci sono io, come ogni sabato, come ogni domenica, dalle 12 alle 14, con Guest for Lunch Weekend. Lo sapete, durante la settimana c'è la Sil.k, nel weekend ci sono io, Alex Intermite. Benvenuti, un saluto anche a chi gestisce la parte tecnica, ovvero DJ Dani in quel di Desenzano del Garda, nella nostra sede principale. Un saluto anche ad Anna Sara in redazione, che invece è qui a Milano con me. Beh, direi che è tutto pronto per iniziare il nostro appuntamento insieme, le nostre due ore insieme durante la vostra pausa pranzo. Vi ricordo anche subito le coordinate per mettervi in contatto con noi, il nostro numero di WhatsApp 338 141

0: Oh, in Guest for Lunch Weekend noi all'inizio di puntata diamo sempre un'occhiata a cosa è successo nel corso della storia, e in questo 26 di novembre io voglio portarvi indietro nel tempo e andare nel 2017, perché in quell'anno era in vetta alle classifiche O Vita di Jovanotti, per cui insomma una data importante. Tra poco insieme diamo un'occhiata invece ai compleanni celebri di oggi, chi festeggia oggi il proprio compleanno tra i VIP del mondo dello spettacolo.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80.
1: Buongiorno dalla redazione. Riarmo, il governo accelera sull'utilizzo del SAFE. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il vice premier Tajani intervenendo nel dibattito seguito al vertice NATO di Ankara, in riferimento ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Ora la parola passa al Parlamento. L'annuncio stamani nell'informativa dei ministri Tajani e Crosetto presso le commissioni esteri e difesa della Camera è uno strumento di finanziamento delle spese militari, non aggiuntive, ha precisato Crosetto, definendo la scelta del governo puramente tecnica. Caro carburante, il provvedimento varato non risolve il problema, ma è tempestivo. Così sui social la presidente del Consiglio Meloni commenta il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti, previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al prossimo 6 agosto. Il costo dell'operazione è di circa 125 milioni di euro. Il 4 agosto è prevista una nuova riunione del Consiglio dei Ministri per valutare l'evoluzione della situazione. Provvedimento ritenuto insufficiente dalle opposizioni e dalle associazioni dei consumatori. Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato questa mattina in Giappone, nella prefettura di Kumamoto, a sud-ovest dell'arcipelago. La scossa, che ha avuto ipocentro a 10 km di profondità, ha innescato immediatamente l'allarme tsunami. La magnitudo 7 è il più alto grado di intensità nella scala nipponica. Emergenza roghi nella regione francese della Gironda, si attenua il livello di allerta, mentre resta alto in Spagna, in particolare in diverse aree di Madrid, dove nelle prossime ore è atteso l'arrivo di un vento da sud che potrebbe alimentare ulteriormente i roghi. L'incendio che ha devastato Avila, il più esteso della storia del paese, con 50.000 ettari bruciati. Flop azzurro, niente Pirlo dopo 16 giorni di addio di Maldini a Leonardo. Il ministro dello sport attacca Giovanni Malagò, la nazionale di tutti, serve una soluzione. Oggi il Consiglio federale prende quota il Mancini bis con l'avvento nel ruolo di direttore tecnico di Giorgio Chiellini. È tutto, a più tardi.

0: Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: A Radio 60-70-80, la musica mixata degli anni più belli.
2: Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Once upon a time
1: c'era una volta
0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. In questi giorni, qualche anno fa, c'era una volta Hit Parade.
2: Questa è Studio Più, la Dance Station Italia, con me Alex Intermite. Ancora buona domenica. Abbiamo detto prima che avremmo visto i compleanni celebri di oggi, e infatti, allora, gli auguri vanno ad Adua Del Vesco, che è il nome d'arte di Rosalinda Cannavò, attrice messinese, uno dei volti più in vista dello spettacolo italiano proprio in questi ultimi anni. Tra l'altro ha partecipato, oltre che a vari film, anche sul piccolo schermo al Grande Fratello VIP nel 2020, dove da lì ha deciso di farsi chiamare poi con il suo vero nome Rosalinda Cannavò anziché Adua Del Vesco. Facciamo gli auguri anche a Paolo Ruffini, andiamo quindi a Livorno. Lui è nato oggi e dopo aver partecipato, pensate, ad uno spot pubblicitario per un prodotto di cereali

0: novembre è nata anche Pamela Prati in un paesino in provincia di Sassari, poi si è trasferita a Roma, notata da un fotografo, e ha intrapreso la carriera di modella prima di lavorare al programma Il Bagaglino. Ve la ricordate? Eh sì. Augurissimi a loro e augurissimi anche a voi se in questo 26 di novembre avete qualcosa da festeggiare.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

Love Trilogy, un grande lavoro, una canzone più bella dell'altra, potete recuperarle naturalmente su YouTube e riascoltare cosa è stato capace di fare Giorgio Moroder con questa voce incredibile. Si può dire altrettanto di questo 45 giri, quello che andiamo ad ascoltare tra qualche minuto. Comincia la sua grande fortuna ottenendo un successo clamoroso in Scandinavia, e questo convince gli ABBA a realizzarne una versione in inglese, e conquistano mezzo mondo, se non tutto. Si chiama Fernando.

0: questo è Studio Più, la Dance Station d'Italia, con me Alex Intermite. Voglio parlare adesso della regia del gossip, l'influencer più seguita in Italia, e non soltanto. Voglio parlare di Chiara Ferragni. In questi giorni si è parlato molto di lei, della sua nuova casa. Ecco, è pronta, eh? Sono spuntate anche le prime foto sui social, piovono commenti. L'appartamento situato a Milano, a City Life, ha accolto finalmente la famiglia più seguita d'Italia. Il trasloco è giunto al termine e tra l'altro la casa è davvero spettacolare, perché insomma abbiamo potuto vedere sui social le varie foto postate, che presenta delle finiture di alto livello. Per non parlare della vista incredibile sulla città di Milano, su tutto lo skyline, quello che ha colpito i follower, ma anche me stesso onestamente, è che la casa presenta anche una sala cinema privata, con uno schermo enorme e delle poltrone relax di velluto rosso, proprio come al cinema, il mio sogno praticamente. Spero abbiano però anche la macchina dei popcorn, e almeno quella. A proposito di cinema, più tardi parleremo di cinema con la nostra rubrica Il cinema visto alla radio. Vi segnaleremo i film da vedere al cinema, ma anche stando seduti sul divano di casa vostra.
1: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit parade.

60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Il governo accelera sull'utilizzo del SAFE. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14 a 9 miliardi di euro entro la fine dell'anno. Lo ha detto il vice premier Tajani intervenendo nel dibattito seguito al vertice NATO di Ankara, in riferimento ai fondi europei destinati agli Stati membri per aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Ora la parola passa al Parlamento. L'annuncio questa mattina nell'informativa dei ministri Tajani e Crosetto presso le commissioni esteri e difesa delle Camere.
2: Su SAFE noi abbiamo deciso di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Formuleremo la nostra proposta, poi dirà l'onorevole Crosetto per come investirli nell'anno successivo.
3: Il SAFE è uno strumento di finanziamento della spesa militare, non aggiuntivo. È una scelta totalmente tecnica che il ministro farà entro la fine dell'anno sui 14,9 miliardi quanto utilizzarne in modo tecnico in alternativa ai BOT CGT dal punto di vista della convenienza finanziaria.
1: Il provvedimento non risolve il problema, ma è tempestivo. Così sui social la presidente del Consiglio Meloni commenta il via libera ieri del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti. Previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al prossimo 6 agosto. Il costo dell'operazione è di circa 125 milioni. Il 4 agosto è prevista una nuova riunione del Consiglio dei Ministri. Misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Torna il grande caldo sull'Italia e la quarta ondata dall'inizio dell'estate. L'anticiclone africano in progressivo rafforzamento nei prossimi giorni porterà un deciso aumento delle temperature con picchi fino a 40 gradi. Oggi bollino rosso a Campobasso, arancione a Messina, Perugia e Rieti, domani allerta rossa in 10 città. Alle spalle, ma non certo metabolizzato, lo shock Pirlo, il totale fallimento del progetto Maldini-Leonardo, parte la ricerca sempre più frenetica al nuovo CT della Nazionale. Giornata chiave anche per Malagò, criticato duramente dal ministro Abodi. Nella corsa alla panchina, grande favorito Roberto Mancini. Gianni De Gaetano.
4: Doveva durare 8-10 anni, ha vissuto invece solo 16 giorni il progetto Maldini-Leonardo. Dall'illusione Guardiola alla corte maldestra Ancelotti, ignorando un contratto in essere col Brasile, opzione comoda di Andrea Pirlo, bocciato dal caso Rossi e motivo della frattura insanabile con Giovanni Malagò. Scelta infelice, ora decido io, le parole del presidente FIGC che hanno innescato le dimissioni immediate dell'ex simbolo del Milan e del suo sodale sudamericano. Dunque, come non detto, tutto da rifare. Ad iniziare dall'Italia, ancora senza guida, già ammaccata dall'ennesimo flop mondiale. Oggi altra giornata cruciale. A Via Allegri il consiglio della FIGC dovrà pronunciarsi, o meglio abbozzare nuovamente il piano del rilancio. Nebulosa la questione dirigenti, si è affacciata la pista Chiellini, nelle ultime ore tiene banco la soluzione doppia Claudio Ranieri Gianfranco Zola. Entrambe, per motivi diversi, supporterebbero in toto il ritorno di Roberto Mancini, che nel 2021 conquistò l'europeo, ma che 3 anni or sono se ne andò perché allettato dai 25 milioni arabi. Molti storcono la bocca come per dire: se la questione morale vale per Pirlo, deve valere per tutti. E Antonio Conte resta seduto sulla riva del fiume.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Stereo.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80. Vai Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: una volta
1: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Noi parliamo sempre dei cani, degli amanti dei cani, degli animali in genere, ma dei gatti si parla veramente poco. E allora, non so se vi ho mai parlato della mia gattina, di Alice. Questa notizia piacerà soprattutto a chi ama i gatti e vi aiuterà anche molto, perché i gatti spesso vengono definiti animali solitari. Invece, nel corso degli anni, sono riusciti un po' a, come dire, entrare nei nostri cuori grazie anche alla loro capacità di comunicare con noi, no? Con il proprietario. Si tratta praticamente proprio di un'interazione fatta di miagolii, di strusciamenti, di sguardi, di graffi, ma anche di odori, movimenti della coda, orecchie, baffi, insomma tutto nel gatto parla. Basta soltanto imparare a capire il loro linguaggio, che continua a evolversi nel tempo. E oggi vi aiuterò, perché ho trovato su internet per capirne alcuni. Per esempio, se il gatto graffia i mobili davanti a voi, sotto i vostri occhi, beh, sta cercando delle attenzioni. Allo stesso modo, quando miagola in maniera insistente, è il suo modo per chiamarvi. È uno dei momenti più comuni, quella dell'alzata della coda, è il segno un po' di saluto. Però non è l'unico messaggio che il felino manda agli umani, al suo padrone. Ad esempio, quando muove la coda in maniera più veloce, significa che l'animale è molto divertito, che è stimolato da quello che sta accadendo intorno a lui. E anche le orecchie sono molto importanti, le diverse posizioni indicano proprio il loro stato emozionale. Insomma, ogni movimento ha un chiaro messaggio perché il vostro gatto vuole comunicare con voi ed è l'unico modo che ha. Quindi mi raccomando, osservate attentamente il vostro animale, perché sicuramente riuscirete a capirlo sempre di più.
1: C'era una volta Hit Parade.

1986 è un anno importante anche per la scuderia di Claudio Cecchetto, che trova un'altra ispirazione in Tracy Spencer, pubblica questo singolo e arriva direttamente alla posizione numero 2, l'ho detto prima, è Run.

0: Party Time, dischi mixati dai nostri DJ in questa ora. Ovviamente l'appuntamento è ogni ora su Studio Più, la Dance Station d'Italia, e non poteva non essere anche nel nostro appuntamento di Guest for Lunch Weekend. Ospiti a pranzo con me, Alex Intec. Dai, mixiamo.
1: Una volta Hit Parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Il governo accelera sull'utilizzo del SAFE. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14 a 9 miliardi di euro entro la fine dell'anno. Lo ha detto il vice premier Tajani intervenendo nel dibattito seguito al vertice NATO di Ankara, in riferimento ai fondi europei destinati agli Stati membri per aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Ora la parola passa al Parlamento. L'annuncio questa mattina nell'informativa dei ministri Tajani e Crosetto presso le commissioni esteri e difesa delle Camere.
2: Su SAFE noi abbiamo deciso di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Formuleremo la nostra proposta, poi dirà l'onorevole Crosetto per come investirli nell'anno successivo.
3: Il SAFE è uno strumento di finanziamento della spesa militare, non aggiuntivo. È una scelta totalmente tecnica che il ministro farà entro la fine dell'anno sui 14,9 miliardi quanto utilizzarne in modo tecnico in alternative ai bot CGT dal punto di vista della convenienza finanziaria.
1: Il provvedimento non risolve il problema, ma è tempestivo. Così sui social la presidente del Consiglio Meloni commenta il via libera ieri del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti. Previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al prossimo 6 agosto. Il costo dell'operazione è di circa 125 milioni. Il 4 agosto è prevista una nuova riunione del Consiglio dei Ministri. Misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Torna il grande caldo sull'Italia, è la quarta ondata dall'inizio dell'estate. L'anticiclone africano in progressivo rafforzamento nei prossimi giorni porterà un deciso aumento delle temperature con picchi fino a 40 gradi. Oggi bollino rosso a Campobasso, arancione a Messina, Perugia e Rieti, domani allerta rossa in 10 città. Alle spalle, ma non certo metabolizzato, lo shock Pirlo, il totale fallimento del progetto Maldini-Leonardo, parte la ricerca sempre più frenetica al nuovo CT della Nazionale. Giornata chiave anche per Malagò, criticato duramente dal ministro Abodi. Nella corsa alla panchina, grande favorito Roberto Mancini. Gianni De Gaetano.
4: Doveva durare 8-10 anni, ha vissuto invece solo 16 giorni il progetto Maldini-Leonardo. Dall'illusione Guardiola alla corte maldestra Ancelotti, ignorando un contratto in essere col Brasile, opzione comoda di Andrea Pirlo, bocciato dal caso Russia e motivo della frattura insanabile con Giovanni Malagò. Scelta infelice, ora decido io, le parole del presidente Figici che hanno innescato le dimissioni immediate dell'ex simbolo del Milan e del suo sodale sudamericano. Dunque, come non detto, tutto da rifare. Ad iniziare dall'Italia, ancora senza guida, già ammaccata dall'ennesimo flop mondiale. Oggi altra giornata cruciale. A Via Allegri il consiglio della Figici dovrà pronunciarsi, o meglio abbozzare nuovamente il piano del rilancio. Nebulosa la questione dirigenti, si è affacciata la pista Chiellini, nelle ultime ore tiene banco la soluzione doppia Claudio Ranieri Gianfranco Zola. Entrambe, per motivi diversi, supporterebbero in toto il ritorno di Roberto Mancini, che nel 2021 conquistò l'europeo, ma che 3 anni or sono se ne andò perché allettato dai 25 milioni arabi. Molti storcono la bocca come per dire: se la questione morale vale per Pirlo, deve valere per tutti, e Antonio Conte resta seduto sulla riva del fiume.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

Guarda, guarda, guarda Giovanni che sta giocando con la pista. Chi ha fatto la pista? Va bene, dai. Allora, grande musica sino alle ore 18 anche oggi. E così facciamo gli auguri a tutti coloro che sono al mare o che stanno partendo o che sono già lì in villeggiatura, tranquilli, belli, sono già in vacanza, vedi? E allora 351-351-1000, fuoco, fuoco, fuoco! All right now! It's all you ready, baby! Everybody, back in time! You do it, shine on you!

0: allora c'è chi è spaparazzato al mare e c'è chi è spaparazzato in officina, vedi? Ciao Massimo! Vabbè, dai, ancora qualche giorno! Oggi è martedì, mercoledì, giovedì, tre giornetti, e poi anche tu chiuderai i battenti, no? Vabbè. Non è che settimana prossima sono tutti al lavoro, il 70% sono in vacanza, perciò saremo qui da soli, da soli.
1: Ciao,
0: da soli.
1: Riccardo da Padova, oggi mi piacerebbe ascoltare Venus degli Shocking Blue. Grazie, buona giornata a tutti.

Grazie Riccardo per Fines degli Shock in Blu. Non incominciamo a chiedere Claudio Baglioni, per l'amor del cielo, perché sono le 15:05, non voglio entrare in depressione subito. Lascia stare Baglioni, lo sentiamo alle 6 Baglioni, forse alle 7, alle 8, a mezzanotte. Che mi chiede Baglioni adesso?

0: No, perché mi dai del cattivone? Ah, ma Claudio Baglioni ha fatto delle cose carine, sì. Non discuto io, assolutamente, però insomma, alle 3 di pomeriggio sentire Strada facendo mi viene già da piangere, davvero, ma capito? Sarà anche bravo.
1: Già c'è caldo, se più mi metti lì i miei goioni, anche no. Dai, metti su, che ne so, un Pippo from Ibiza, che ci sta.
0: Vabbè, insomma, dai.

0: Hai ragione, Riccardo. Al 2 di novembre lo facciamo quello speciale,
1: sì,
0: lì.
1: Facciamo uno speciale il 2 di novembre con i Pooh inglesi, i Baglioni, il Pupo, eccetera, eccetera. Beh, il 2 di novembre facciamo uno speciale. Ciao a tutti.
0: È il 2 di novembre però, Dall'1 al 4 facciamo, ecco.

0: Non volevi strada facendo tu? Cosa volevi? Tu come stai? Sabato pomeriggio? E tu? E tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu.
1: Angelo, buon pomeriggio da Fabio di Lazise. Senti, che ne diresti di mettere Rani Gab the Tid di Kate Bush? Ciao, la dedico a tutti, ciao, buona giornata.
0: Fabio, ti metto anche il remix, guarda qua, guarda qua. Cos'è che voleva? Via di Claudio Baglioni. Ecco, giusto, via, via.

0: cos'è il Buttarì? Cioè, Tommaso, che è il Buttarì?
1: Ho prenotato il mega festone per tutti quelli che ascoltano Radio 60 70 80 il Buttarì. E hanno detto che ci ospitano volentieri a tutti quanti.

0: di Kate Bush, io non avevo mai sentito questa versione, anche questa hanno rovinato. Ma state buoni di giochi, cosa continuate a mettere le mani sui dischi che sono capolavori e poi li... Mamma mia, non avevo mai sentito io Fabio, vabbè, insomma, questo è il remix di Running Up the Hill di Kate Bush. Va bene così, va
1: ciao,
0: bene così, va bene.
1: Sono Giorgio dalla provincia di Pesaro. Mi faresti ascoltare I Didn't Know di PhD per piacere? Grazie.

0: grazie anche a Giorgio. Con I Didn't Know erano i P.A.G.D. Vabbè. Meno male che questa l'hanno lasciata stare. L'hanno lasciata stare, vero?
1: Buongiorno Pier, sono Vincenzo da Torino. Senti, mi faresti sentire un pezzo di DJ Jabber? Mi sembra che si chiamava così, eh. Il pezzo si chiama Don't Wake My Up. Grazie.

0: Ma sai che era 40 anni che non sentivo questo pezzo del caro mio amico Ottavio, J.D. Jeber, Don't Wake Me Up. Davvero, una vita che non lo sentivo. Grazie per aver rispolverato un po' di Italo Disco qua, Vincenzo, era J.D. Jeber, ricordalo ogni tanto.
1: 60, 70, 80, live.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più.
3: La radio di 30 anni di successi.
2: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pierangelo, sono Fabrizio D'Ancona. Mi potresti mettere per cortesia Rotation di Herb Albert? Grazie, ciao.

0: Insomma, quando si sente la tromba, ragazzi, dite quello che volete, la tromba è sempre la tromba. Rotation di Herab. La Rotation e Rise, non so cosa scegliere. Uno più bello dell'altro, davvero. Che c'è qua?
1: Buongiorno Pier, sono Livio da Lucca. Allora, per comunicare che domani sera io andrò a vedere al Summer Festival qui a Lucca i favolosi Pooh. Con la mia signora andiamo a vivere un po' di anni verdi, verdini, verdetti. Però per cominciare qui ci vorrebbe un bel Away Star dei Deep Purple, tanto per cominciare subito con la bocca buona. Ciao a tutti, fa caldo, buona giornata a tutti.

0: Allora, caro Livio, quando domani sera vai a vedere i Muppets, prenditi su anche magari un registratore con le cuffiette e ascolti nel frattempo, intanto che li vedi, un po' di Deep Purple, di AC/DC, le Zeppelin, Pink Floyd, si trova. Vai lì solo per far contenta la moglie, lo so io, lo so io. Va bene, dai. Questo ha ingressato di palma, va bene.
1: Ciao Pier, ciao a tutto il mondo, 60, 70, 80, ciao da Billy. Sono arrivato a Calais, sto facendo i check-in. Ma cosa dici te di mettere su qualcosa Hot Stuff di Donna Summer? Facciamo ballare un po' ste ragazze. Ciao!
0: Ciao Billy! Buon viaggio! Le facciamo ballare oggi. Sì. Oggi abbiamo deciso di farle ballare. Questo è il primo, eh? Hot Stuff!

Grazie Billy per Hot Stuff. Ancora lo zampino di Giorgio Moroder, è ovvio, ma quello c'è sempre da tutte le parti. Musica anni 70 lo troviamo da tutte le parti. The best is in town. Ciao Marilena. Buongiorno anche a Sara, Letizia e Esther. Eccole là.

0: Ma sono ancora in ufficio le ragazze, eh? Andate al mare, andate al mare. Lasciate stare. Agosto arriva, eh! Arriva agosto, tutti al mare, via, via, via! Chiudiamo tutti gli uffici. No, o al mare o in montagna, non c'è nessuno di. Anche al lago funziona, sì, è vero. Grazie ragazzi, era The Best Disco in Town delle Ricci Family. C'è il mio amico Mauri che dice che fa abbastanza fresco lì. Fa fresco lì in zona Milano.
1: Buon pomeriggio a tutti da Mauri. Si potrebbe ascoltare da un più The Simple Mind. Grazie, buon caldo a tutti. Ciao.

Grazie Mauri, questo l'ho sentito sempre molto volentieri. Che c'è qua? Ah, da Baglioni ai Level 42, insomma, c'è un bel... Però io sai che, insomma, questo Lessons in Love lo metto con tutto il cuore, eh?

0: Allora, cara Barbarella, una bella ripassata ogni tanto non fa mica male, no? Una bella lezioncina. Magari non ce n'è bisogno, però a una certa età, sai, fammi vedere. Pagina 64, da pagina 64 a pagina 70 c'è tutto un bel ripasso lì. Vabbè, era Lessons in Love. Naturalmente level 42, ecco.
1: Live 60, 70, 80 by Studio Più.
2: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Il governo accelera sull'utilizzo del SAFE. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14 a 9 miliardi di euro entro la fine dell'anno. Lo ha detto il vice premier Tajani intervenendo nel dibattito seguito al vertice NATO di Ankara, in riferimento ai fondi europei destinati agli Stati membri per aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Ora la parola passa al Parlamento. L'annuncio questa mattina nell'informativa dei ministri Tajani e Crosetto presso le commissioni esteri e difesa delle Camere.
2: Su SAFE noi abbiamo deciso di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Formuleremo la nostra proposta, poi dirà l'onorevole Crosetto per come investirli nell'anno successivo.
3: Il SAFE è uno strumento di finanziamento della spesa militare, non aggiuntivo. È una scelta totalmente tecnica che il ministro farà entro la fine dell'anno sui 14,9 miliardi quanto utilizzarne in modo tecnico in alternative ai bot CGT dal punto di vista della convenienza finanziaria.
1: Il provvedimento non risolve il problema, ma è tempestivo. Così sui social la presidente del Consiglio Meloni commenta il via libera ieri del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti. Previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al prossimo 6 agosto. Il costo dell'operazione è di circa 125 milioni. Il 4 agosto è prevista una nuova riunione del Consiglio dei Ministri. Misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Torna il grande caldo sull'Italia, è la quarta ondata dall'inizio dell'estate. L'anticiclone africano è in progressivo rafforzamento e nei prossimi giorni porterà un deciso aumento delle temperature con picchi fino a 40 gradi. Oggi bollino rosso a Campobasso, arancione a Messina, Perugia e Rieti, domani allerta rossa in 10 città. Alle spalle, ma non certo metabolizzato, lo shock Pirlo, il totale fallimento del progetto Maldini-Leonardo, parte la ricerca sempre più frenetica al nuovo CT della Nazionale. Giornata chiave anche per Malagò, criticato duramente dal ministro Abodi. Nella corsa alla panchina, grande favorito Roberto Mancini. Gianni De Gaetano.
4: Doveva durare 8-10 anni, ha vissuto invece solo 16 giorni il progetto Maldini-Leonardo. Dall'illusione Guardiola alla corte maldestra Ancelotti, ignorando un contratto in essere col Brasile, opzione comoda di Andrea Pirlo, bocciato dal caso Rossi e motivo della frattura insanabile con Giovanni Malagò. Scelta infelice, ora decido io, le parole del presidente FIGC che hanno innescato le dimissioni immediate dell'ex simbolo del Milan e del suo sodale sudamericano. Dunque, come non detto, tutto da rifare. Ad iniziare dall'Italia, ancora senza guida, già ammaccata dall'ennesimo flop mondiale. Oggi altra giornata cruciale. A Via Allegri il consiglio della FIGC dovrà pronunciarsi, o meglio abbozzare nuovamente il piano del rilancio. Nebulosa la questione dirigenti, si è affacciata la pista Chiellini, nelle ultime ore tiene banco la soluzione doppia Claudio Ranieri Gianfranco Zola. Entrambe, per motivi diversi, supporterebbero in toto il ritorno di Roberto Mancini, che nel 2021 conquistò l'europeo, ma che 3 anni or sono se ne andò perché allettato dai 25 milioni arabi. Molti storcono la bocca come per dire: se la questione morale vale per Pirlo, deve valere per tutti, e Antonio Conte resta seduto sulla riva del fiume.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.

Che pezzo questo, Mary, eh? Hai fatto bene a richiederlo, perché se non lo richiedevi lo mettevo. Lo mettevo io. Many too many, grande Phil Collins, e naturalmente grandi Genesis. Allora, vado anche dalla signora Maura, che vuole un pezzo di Celine Dion. Guarda che ho scelto oggi. Ho scelto questa All by Myself. Dion, guarda che ho scelto oggi. Ho scelto questa All by Myself.

0: Mai sentito che interpretazione questa di Celine Dion? Mamma mia, ragazzi, è una roba da paura, da paura. No, non era Eric Carmen, questa era Celine Dion, una voce sua incredibile, guarda. E poi, guarda, ho scelto questa perché mi hai chiesto un pezzo di Celine Dion. E allora, quando devo scegliere, cerco di scegliere il pezzo così che piace un po' a tutti, no? Bellissima interpretazione. Grazie, Maura. Vabbè, che artista.
1: Pierangelo, buon pomeriggio, Remo Mantova. Oggi un altro pezzo che mi piace moltissimo. Tiny Dancer. Sempre Elton John. Sempre, se è possibile. Grazie.

0: Allora, caro Remo, questa è una piccola danzatrice, Tiny Dancer, di Elton John. Altro capolavoro qua. Vabbè, insomma, ogni giorno ne sentiamo di belle,
1: Buongiorno,
0: ma tante,
1: Pierangelo.
0: Però,
1: Diego da Monza e Brianza, oggi volevo dedicare a tutti gli amici di anni 60, 70 e 80 la canzone di Paul Young, Common People. Gente comune. Buona giornata.

0: Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 30 anni di grandi successi.
1: Ciao Pier, siamo i due amici Gaia, Luca e Enrico da Rimini con lo zio Saverio e vorremmo ascoltare El Diablo, però mi raccomando, mettila subito, non fare l'intervista cattiva che sennò dopo non facciamo in tempo a sentirla. Saluto a tutta la radio, ciao!

0: Che c'hai tu? Che c'hai tu?
1: Interista cattivo, ventista, grandi ragazzi di Rimini.
0: Ma io non sono interista, chi ha detto che sono interista?

0: Allora grazie Gaia, Luca, Enrico e Saverio, grazie per El Diablo.
1: Ciao Pierangelo, sono Fabrizio di Ancona. Oggi sono 3 anni che se n'è andato mio papà, volevo richiedere e dedicargliela Eye in the Sky di Alan Parsons. Grazie, buona serata.

0: Che pezzo però, questo di Alan Parsons. Grazie Fabrizio, grazie.
1: Buon pomeriggio a tutti. Volevo sapere se poteva andare un Wish You Were Here. Bellissima canzone, una poesia in musica. Ciao a tutti, Michele da Verona.

I wish. Grazie Michele, grazie. E dato che ci siamo, così accontentiamo anche tutti quelli che volevano sentire Another Brick in the Wall. Va bene. Giovanni, Letizia, Anita, Simona e chi c'è poi ancora? Gianni, mamma mia, tutti con Another Brick in the Wall.

0: Questo è proprio da brividi, ma proprio da brividi.
1: 60 70 80 live.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più, 30 anni di grandi successi.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora

0: Una canzone più bella dell'altra.
1: Una canzone più bella dell'altra.
2: 60, 70, 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
3: Ciao Pierangelo. Una bella botta di vita con Sultan of Swing. Cosa dici?

0: Allora Patrizia, lo sai lo sforzo che devo fare io per mettere questo disco? Lo sai che per me è uno sforzo incredibile.
1: Grazie.
0: Sì, grazie. Dopo che ho fatto questo sforzo, mamma

0: Devo andare in paradiso io, sì.
1: Dai, fai bravo, così andrai in paradiso.
0: Speriamo la svelta. Ma chi è che voleva questo disco? È Ivan che vuol fare la pausa sigaretta qua.
2: Ma va, buongiorno, buon pomeriggio a tutti quanti, è tornato un caldaccio, però meno male che fino adesso abbiamo ascoltato della grandissima musica, molto bella. Ma cosa dici Pier se facciamo tipo la pausa sigaretta e mettiamo su a Rick Clapton con Cocaine, poi si riparte, cioè, sigarette, cocaine e allè, via con l'iscio. Ciao a tutti.

0: una pausa molto lunga di sigarette questa. Mamma mia, Ivan, mi sono intossicato. Mamma mia, grazie per cocaine, grazie per...
1: Buongiorno Pierangelo, Marco da Concesio.
0: Sì,
1: ma visto il caldo restiamo un po' la musica un po' più leggera. Non ti chiedo Sabrina Salerno, ma Samantha Fox con Touch Me.
0: Ecco,
1: ti ringrazio e buon caldo a tutti.
0: Se non sono ciliegie, sono giuggiole.

Chi è che ha richiesto questo disco? Cancellalo dalla lista degli ascoltatori. Cancellalo, per me. Come si fa? Via, via, via, via, via, via, via. Allora dai, intanto mi sono mangiato un wurstel, così magari. Neanche con i wurstel lo digerisco questo disco. Allora, Touch Me, la Samantha Fox, grazie a Marco Nicolgesio. Non sapeva che richiedere, domani si mettiamo su lei. Allora, caro Giacomo di Senigallia, buon pomeriggio e

0: gioventù, sì, sono ancora al lavoro, tra un po' esco, vado a fare il bagno, vedi che fortuna che hanno, mamma mia, bravo, bravo.
1: Angelo, sono Elio dalla provincia di Brescia, è un po' che non ti chiedo niente, mi fai sentire America di Gianna Nannini, grazie.

0: Birichina la Gianna, Molto molto birichina. Grandissimo pezzo comunque questo. Grazie a Ennio. Con America, naturalmente, era Gianna Nannini. 16:41, buon pomeriggio, questa è Radio 60 70 80, per chi ancora non l'avesse capito. È l'ora del rosario questa. C'è il rosario fra 5 minuti, non ci credo, davvero.
1: 60 70 80, live
2: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Alta pressione in rimonta sull'Italia a garanzia di bel tempo e temperature in aumento. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud. Da segnalare solo qualche isolato addensamento sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica, ma senza fenomeni associati. In serata e nella prossima notte condizioni sempre anticicloniche ovunque, senza particolari disturbi. Clima via via più caldo anche durante le ore notturne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
3: Ciao Pier, per i miei primi 6-5 vorrei sentire la colonna sonora del film Scandalo al Sole. Auguri a tutti e a me. Ciao. Dimenticavo Gabriele, provincia di Bergamo.

0: Auguri, Gabriele.
1: C'è una più bella, non la potevi scegliere. Scandalo al sole.

0: Gabriele, tanti auguri, saranno gli ultimi questi? No, 65, scandalo al sole. Adesso metto buon gusto con la mia estate con te, poi metto... Siamo a posto poi, eh? Tanti, tanti auguri, Gabriele. 65,
1: ciao, mi metti Johnny e Mary. Nell'82 ascoltavo tanto anche London Town e Johnny e Mary.
0: Vabbè, insomma, guarda. Siamo là. Gabriele qua mi scrivono buonanotte, buonanotte Fiorellino. Guarda qua, chi è che l'ha scritto? Ah,

0: C'è nessuno stasera che offre l'aperitivo qua? Nessuno? Mamma mia, ragazzi. Martedì non senti nessuno che... No. Che dici tu? Sentiamo, va.
1: Ma anche tu capire. Una bella canzone da autodedicarti e non so a chi lo do stasera degli Squallor. Altro che scandalo.
0: Ma non lo so io, Gabriele. Questi sono i consigli, Gabriele. Poi dopo fai quello che ti pare. Chi è che mi vuole offrire l'aperitivo qua? Giovanna, buongiorno Giovanna. Che bevo? Ah, non lo so, adesso devo decidere. Aspetta un attimo, ci penso. Passi dopo lei, per piacere. Passi dopo! Mi porta una panache per piacere, grazie. Due patatine, due olive. Grazie, grazie, sì. Paga lei, paga lei.

0: Allora barman, guarda che qua c'è la gente che vuole ordinare qua. La signorina Elena vuole coca e pernod. Boh, non so. Non so che sia io qua. Gemma, che vuoi tu? Un succo di frutta? Cosa vuoi? L'ananas? All'ananas! Poi c'è anche Patrizia qua. Che,
1: un apero spritz, grazie.
0: Ah, vabbè, poi... Mazza, vabbè, sono tutte alcolizzate queste. Mamma mia. Apero spritz. Due cubetti.

0: Che vuole lui? Non ho capito niente. Io. Abbiamo delle bariste un po'.
1: Whisky con ghiaccio, grazie.
0: Whisky con ghiaccio. Porta anche, dato che ci sei, porta anche una Tassoni per la signora qua. Beve la Tassoni.
2: Allora prenderò una cilerata Tassoni.
0: Quella gialla là sotto, sotto il frigo, quella che non vuole nessuno là, ecco. Bravo, bravo. Mamma mia, chi è questo? Non lo conosco io. Chi è? Chi è?
3: Ciao, chi è Massimo? Mi potresti mettere un pezzo un po' molto tambureggiante? Qualcosa di bello tagliato, dai, pensaci tu. Grazie.

0: Allora Nadia, le tue ragazze bevono qualcosa? Siamo qui a fare aperitivo.
1: Grazie Pierre, dedico tutte le mie donne che sono qui sedute a ascoltare la tua grandissima musica. Ciao, grazie da Lidia.
0: Bevono qualcosa le ragazze lì? Fai tre coche, due aranciate amare. Sì, guarda che c'è ancora una tassone lì, prendila.

0: Che vuole questo? Che vuole?
1: Almeno un toast si può avere o no?
0: Come lo vuoi, farcito?
1: Non lo so, chiedo,
0: Eh beh, certo, è un bar questo, c'è cioè, mica. Non è una discoteca, è un bar questo. Porta un toast all'amico questo qua di Lecco, ecco. Ma di dov'è lui? Ma mettigli dentro quello che trovi, di guarda. Ci sono dei gamberetti di un mese fa aperti lì. Va bene. Metti quello. Ciao Lidia, salutami le donne lì.
2: 60-70-80 live.
3: Radio 60-70-80. Un disco più bello dell'altro.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: La moglie portare una bottiglia di prosecco per piacere lì al tavolo delle ragazze.
1: Dai, veloci però, che non abbiamo tempo da perdere noi qua. Devo fare un altro aperitivo io. Chi c'è qua?
2: Lo ripeto, Pierre, buonasera, sono Manu, la regina degli Abba. Allora, se vuoi venire, sono in riva al mare, facciamo un bel aperitivo con un mojito, ti aspetto.
1: Ciao Manu. Che beve lui? Guarda che lui beve una cosa strana, non so se ce l'ha.
3: Ciao Pier, un tarda con ghiaccio, cocktail raro.
1: Eccola là.

0: Grazie Manu, buon pomeriggio. Che vuole questo? Che vuole?
1: Per favore, se nel bar tanto che mangio il toaster si può abbassare un po' la musica perché mi dà fastidio quando mangio, grazie. Ah. Alberto dalla Brianza. Grazie.
0: Ah, è dalla Brianza. Non facci caso, Mariangela è dalla Brianza. Sì, non facci caso. Porta delle bollicine qua, dai, dai, dai. Facciamo le cose serie per piacere. Che... Vabbè. Cosa vuole lui? Un calzone, eh? Sì, sì, sì.

Allora sono qua a prendere le ordinazioni io. Allora un Jägermeister con due cubetti di ghiaccio, un Braulio con senza ghiaccio, sì. Un panino con la salamella. No, che? Che vuole? No, abbiamo solo la salamella. Panino non ce l'abbiamo. No, no, siamo restati senza, non c'è più. Non c'è più pane. Salamelle quante ce ne sono qua? Mamma mia. Che vuole lui? Un pirlo, vuole un pirlo. Di nome e di fatto, eccolo là, vedi. Portagli il pirlo.

0: Mazza, se sono sofisticati
1: ma
0: questi.
1: Ma quella della Brianza, la mia è un po' sofisticata, da fastidio il discorso. Mettami un piatto di cazzuola, io vorrei mangiare la cazzuola. Ma adesso facciamo la cazzuola. 15 d'agosto cazzuola.
0: Sì, ti faccio la cazzuola con un po' di cemento, io ti faccio. Sì, guarda. Mamma mia, ma se sono delicati questi, oh ragazzi. Io non pensavo fossero così, mamma mia.
2: Se mi arriva qua Sarezzo un pirlone, grazie mille, molto gentile.
0: Un pirlone. È un pirla gigante.

0: cosa?
1: Qua c'è gente difficile, lo so.
2: Buonasera, da bere gradirei un Bordukan, invece da ascoltare una canzone dei Queen, Bordukan. Las Palambras de Amor. Grazie Daniele, provincia di Varese, buona serata.
1: Vuole il Bordukan, ci abbiamo il Bordugat, va bene lo stesso, Bordugat. Prendi. Ma se sono difficili, quanto mai mi è venuto in mente di aprire il bar 60, 70, 80?

0: Allora, dov'è che devo andare io? Ah, devo andare a Rimini, c'è Luigi lì. Che vuoi sentire acqua e sapone degli stadio? Va bene, ecco.
1: Buon pomeriggio, diligentissimo Pier, Luigi da Riccione, con il ritorno della Caldagna e delle super sudate, oggi ti volevo chiedere una canzone a tema, e cioè acqua e sapone degli stadio. E ricordati che agli stadio cantano anche, chiedimi chi sono i Beatles, e cioè
0: appunto,
1: i Pooh inglesi, ricordatelo bene.
0: Sì, sì.
1: Ciao Pier.
0: Sì, sì, sì. me lo ricordo, me lo ricordo.

0: Ma Alberto, scusa, devi anche parcheggiare, cioè non ho capito.
1: Ma poi Alberto la piazza, ma parcheggi in due a lei. Che parcheggio lei che è lì?
0: Come che
1: c'è? Puntale, No, va mica bene, sì, va mica bene, sì.
0: Sì, no, ma guarda che ho messo lì una parcheggiatrice in toplex, l'hai visto? L'ho messa apposta per te, per Gianni, l'ho messa lì. Chi è la signorina che vuole una birra media? Chi è questo? Non si è mica presentata, non so chi è. Non... Qua ci sono solo belle donne qua, Hai fatto caso? Mamma mia, abbiamo delle donne qua che sono fantastiche. È lui che vuole. Beviamo qualcos'altro.
2: Allora, se vogliamo bere qualcosa di inerente ai nostri anni, io offro un giro di Angelo Azzurro a tutti.
0: Eccolo là, vedi? L'hai chiamato?

0: lascia stare.
1: Ma è anche una bibita l'Angelo Azzurro? Non lo so io.
2: Che bei ricordi con l'Angelo Azzurro, che mi hanno raccontato gli altri, però, perché dopo 14 non mi ricordo più un cazzo.

0: Mamma mia, sono troppo difficili questi, sono troppo difficili. Abbiamo sbagliato lavoro. Doppio malto, triplo.
1: Ciao,
0: malto.
1: Sono Carlo, provincia di Ancona, ti richiedo un brano.
0: Sì.
1: Il brano che ti richiedo è Uno come vuoi te di Chris Rea. Chris Rea. Lo ricordiamo. E niente, a me mi porti un'aranciata, una roba proprio zero, io non so, mi piace gli alcol. Un'aranciata normale, ciao, grazie.

0: che vuole lui? Io non lo so che vuole lui.
1: A me fammi la cosa più semplice che c'è, un soldatino. Ciao Fausto da Los Angeles.
0: Soldatino? Cos'è il soldatino? Mamma mia, chi è che paga qua?
2: Certo che è una bibita. Avevamo il Nautilus di Cardano al campo. Luca da Venegono.
0: Hai capito? Mazza ragazzi,
3: ciao,
0: cosa vuole?
3: Buon pomeriggio a tutti. Allora io mi accomodo, vorrei ordinare una Poretti 5 Lupoli, che è una birra tipica della Valganna, provincia di Varese, prodotta artigianalmente qui da noi, e una doppio malto chiara, molto buona. E se possibile vorrei sentire un pezzo dei New Trolls davanti agli occhi miei. Grazie, ciao, buon pomeriggio a tutti.

0: Sei capace a fare un bombardino? Ecco, fai un bombardino per Silvio lì. Sì, sì, no, c'è anche lui. Ah, mi dicono per l'amico di Varese, se viene da Varese portatela la birra perché noi non ce l'abbiamo. Mamma mia, che barista che... Sei bella e basta, davvero. No, non vale niente come barista, domani la cambio, domani prendo la Jessica, vedete. Sì, no, non è capace, lei. La Jessica è brava, sì. Quella fa i bombardini, è bravissima, sì, davvero. Live.
1: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Francesco, non è colpa mia, è la Barbara che te la dedica con tanto amore questa. È una canzone che non so come si intitoli. Come si intitola questa? Arriva, arriva. Guarda che la signora vorrebbe un amaro alpino perché è a 1300 metri d'altezza. Portale una grappa lì. Non ha una... Sì, una grappa a bocchino che va bene. Vai Luciana, vai tranquilla.

Francesco, vedo che con piacere la Barbara ti vuole un bene dell'anima. Davvero, bevi qualcosa, Francesco? Che bevi? A Francesco porta uno spritz lì, guarda che ci sono anche le crocchette del cane, porta anche quelle. Sì, porta anche quelle. Sono stuzzichini, sono. È roba buona, è roba buona. Alla signora un Braulio, per piacere, grazie. Vabbè. Non li facciamo i bombardini, continuate a chiedermi i bombardini, non li facciamo. Sto male io. Ai ai ai ai ai ai ai ai. Marco! È arrivato l'episcopo! Va bene, dai!

0: perché poi ti capitano dei clienti così.
1: Pierangelo, a me porta un GNP, latte GNP. Vediamo se sai farlo, nelle giuste dosi, mi raccomando, Verde ma non troppo. Dai Gianni.
0: Non ti ha mai mandato nessuno la, no.

0: altro, fanne un altro di GNP, che c'è un amico qua di Ancona che
1: quello parlava di GNP. Mamma mia, se ricordo GNP ci ho preso una botta, ma una botta. Ma poi un liquore dolce, liquoroso dolce, mamma mia che botta. Fammi ascoltare Enola Gay, Enola Gay, ta-na-na-na-na-na-na-na. Sai che ce l'ho pure la botta. Ciao, ciao a tutti.

fragolino anche al tavolo 42, per piacere, grazie. Sì, due stuzzichini lì, quelli lì. Guarda che c'è l'eucanuba del cane là. Sì, porta quello. La ragazza mi chiede chi è la ragazza che voleva il cappuccio tiepido con lo zucchero di canna nella tazza di vetro. Ma mandala! No, non c'è. La tazza di vetro vale quella. Non ce l'abbiamo di vetro la tazza. Solo porcellana. Tutte porcellane qua ci sono. Guarda qua. Tazze, piattini, solo porcellana.

0: che vuole questo?
1: Io
0: che
1: prendo
0: vuole?
1: Un cocchia rum.
0: Ah, eccola là. Ce l'hai Bloody Mary? Ce l'hai? Portalo, portalo, portalo.

una passerina. Cos'è che è una passerina? È la passerina, cos'è? È un vino? È un vino. Porta una passerina, che dato qua, passerina più o meno, vabbè. Bello fresco, per me.

0: Però c'ha ragione anche lui, c'ha ragione Coke anche Room Fabrizio.
1: Si chiama Cuba Libre, chiamiamo i cocktail come deve essere chiamati, però.
0: Cioè, non ho capito io. Cosa pensate di essere al bar della stazione? Cioè, non ho capito.

Barbara, sei capace tu a fare due o tre bombardini? Ma mi hanno chiesto i bombardini, ma io non so. Sei capace? Ci deve pensare, si deve. Sei un monge, un monge, un monge, un monge, un monge.

0: frappè nel cono, grazie.
1: 60-70-80 live.
2: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. È ufficiale il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale italiana. L'annuncio è stato dato dal presidente della FIGC Giovanni Malagò nel corso del Consiglio federale. Il tecnico di Iesi, già vincitore dell'Europeo 2021 prima della mancata qualificazione ai mondiali e dell'esperienza in Arabia Saudita, riprende così la guida degli azzurri. Contestualmente è stato definito l'ingaggio di Claudio Ranieri nel nuovo ruolo di direttore tecnico. La riorganizzazione dei vertici azzurri arriva a seguito delle dimissioni di Paolo Maldini maturate dopo il tramonto della candidatura di Andrea Pirlo come CT, sfumata per via di un accordo di sponsorizzazione commerciale con una società di scommesse russa. Ci sarebbero molte vittime in Giappone per il terremoto che stamattina ha colpito il sud-ovest dell'arcipelago. La polizia ha riferito di un'esplosione in un centro commerciale con un numero considerevole di persone sotto le macerie. Decine anche i feriti. La scossa di magnitudo 7.1, la più alta nella scala nipponica, è stata registrata stamattina nella prefettura di Kumamoto, a circa 900 km a sud-ovest di Tokyo. Subito è scattato l'allarme tsunami. Visita storica a Pantelleria per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, giunto sull'isola per celebrare il decennale del Parco Nazionale. È stato accolto in aeroporto dal ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, dal presidente dell'ente Parco Italo Cucci e dal sindaco di Ancona. Il capo dello Stato, nella prima visita ufficiale di un presidente sull'isola, ha espresso profondo affetto per la comunità, ricordando che le isole minori richiedono un'attenzione e una tutela costante per l'equilibrio del paese. Mattarella si è poi trasferito in piazza Cavour per un caloroso saluto alla cittadinanza prima degli impegni pomeridiani. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Roberto Mancini torna CT Azzurro, Claudio Ranieri nuovo direttore tecnico, la FIGC ha annunciato il ritorno di Mancini alla guida della nazionale dopo l'esperienza in Arabia Saudita. Contestualmente Claudio Ranieri è stato nominato direttore tecnico a seguito delle dimissioni di Paolo Maldini. Violento terremoto in Giappone, un forte sisma di magnitudo 7.1 ha colpito il sud-ovest del paese, vittime, crolli a Kumamoto, decine i feriti, esplosione in un centro commerciale con persone sotto le macerie, scattato e poi rientrato l'allarme tsunami. Sergio Mattarella a Pantelleria per il decennale del Parco Nazionale, prima storica visita di un capo dello Stato a Pantelleria dove Mattarella ha celebrato i 10 anni del Parco Nazionale. Il presidente ha richiamato l'importanza delle isole minori prima di salutare i cittadini dell'isola. Vertice a Palazzo Chigi sul futuro dell'ex Ilva tra governo e sindacati per gestire l'impatto della sentenza della Corte d'Appello di Milano che impone lo spegnimento dell'area a caldo a Taranto entro 90 giorni per evitare le emissioni nocive. Le sigle sindacali insistono su un intervento d'urgenza del governo e sulla nazionalizzazione. È tutto da Nicola De Muro.
1: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.

0: detto è tutto quel che hai di me.
1: Allora sono gli ultimi aperitivi questi, mancano 10 minuti, sì. Guarda, chi è stato l'ultimo ad andare in bagno? Dove hai messo le chiavi?
2: Ora le tue labbra poi.
1: No, c'è gente che deve andare anche in bagno.
3: Ma io devo andare in bagno, trovo più la chiave. Adesso se fai. Vado in giardino. Vado in giardino.
1: Ma che giardino?
3: La chiave, pensati. Oh mamma mia, che bar.
1: Che bar. Non lo so chi ha usato le chiavi, Per me l'ultimo ad andare è stato lui. È quello del Passerina. È lui che è andato per ultimo.
4: Beh, visto che parliamo di Passerina dell'Abruzzo, io ti chiedo un pecorino. Poi io li faccio bevuto quelli della tenuta, non posso dire altrimenti pubblicità, però è tenuta come quello di Itaca. Buonissimi, Passerino e pecorino, tanti vini, buoni.
1: Chi è che fa il pecorino? Tu fai il pecorino e faccio io la passerina. Ma non lo so io. Che è successo, Ivan? Che
5: ragazzi,
1: è successo?
5: Da noi Popperumo, Cuba Libre, come si può dire, il nostro barista ce la faceva e lo chiamava Bassotto, perché metteva la stessa quantità di rum e metà Coca-Cola. Lo faceva pagare un po' meno e così pensate voi cosa succedeva. Ecco, di un'oretta o due.

al limone basta, no? Tu cosa vuoi? Un cono al bacio e alla banana. Se non c'è il bacio, porta solo la banana, che va bene. Stracciatella anche per Sandra, grazie. Sì, sì, sì. Stracciala proprio, stracciala. Stracciatella, Sandra, va bene? Porta un cono al limone e al cioccolato. A Letizia qua, grazie.

0: C'è qualcosa, Livio?
1: Poi finisce, qualcuno si sbaglia e prende il pastorino a pecorina.
0: Vedi, succede sempre così, lo sai io. È perfetto? Va bene Sandra. Vabbè, ma lui mandalo a casa per piacere, perché non lo mandi a casa?
2: Devi stare attento, perché se il barista è femmina va bene se chiedi limone, ma se è maschio sono un po' cavoli tuoi, e tu sei maschio come barista e quindi non ti si può chiedere limone. Guarda bene, guarda bene, se c'è la barista io lo chiedo volentieri il limone. Io la mattina chiedo anche la spremuta. E lui fa no?
0: Sì, sì.
2: Tac, Gianni.
0: Dai, mandala a casa, che leva. Mandala a casa, per piacere, via, via, via. Non lo vogliamo più vedere. Ciao Ettore, bevi qualcosa? Se bevi qualcosa... Oggi si offre tutto qua, via, via.

tu vuoi fare un giro anche in barca? Sono 50 euro all'ora. Abbiamo anche l'imbarcadero qua. C'è a posto, abbiamo le barche a motore, le barche a remi, sì, sì. La sera dalle 21 alle 24 facciamo le escursioni notturne con cena a bordo, se qualcuno si vuole prenotare, grazie. Sì. Tipo Moulin Rouge qua, eh. Vabbè, questa sera che c'è da mangiare? Fritto di lago, buono, buono. Lavarello, pesce persico, anguilla, capitone. Mamma mia. Grazie, grazie chef. A posto, a posto, a posto. Lei soffre il mal di mare, ma non soffre il mar di lago, perciò al lago ci puoi venire, no? Tranquilla. Tranquilla.

0: No, dico prima di chiudere qua. Devo passare a prendere un po' il grano io qua. Yeah. Ah, apri quel portafoglio lì. Non si accettano carte di credito. No, no, no. Solo cash. Cash. Vabbè.
1: Scusa. Sì, ragazzi, devo alzare le tenti e provo a mangiare e bere, perché mangia, mangia, bevi, bevi la passerina, bevi, bevi la passerina, poi quando la passerina non c'è più, e non si beve.

Yes! Siamo in alto mare qua, molto in alto mare. Ultimo disco di oggi, Loredana, per te, per me e per tutti voi. Eccola qua.

Abbiamo finito noi, eh? Grazie, grazie. State attenti adesso ad uscire dal bar, che c'è la polizia, ci sono i carabinieri, occhio lì, eh. Lei che ha bevuto 3 Cuba Libre, occhio, occhio. Vabbè. Ci aggiorniamo domani, il bar apre alle 16.30. Vi aspetto per gli aperitivi. Per le colazioni invece vi aspetto alle 7 del mattino io, eh. Tranquilli, ciao da Pierangelo, grazie. Buona serata. Adesso passo a raccogliere un po' di denaro qua. Non c'hai moneta? Vai al banco, vai, vai, vai.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 la

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: disco più bello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Tutte le squadre di Serie A sono entrate nel vivo dei loro ritiri. Anche il Cagliari si sta preparando nel migliore dei modi, con il solito obiettivo, quello di conquistare la salvezza. Un traguardo che non sarà semplice, ma i rossoblù sono pronti all'ennesima sfida. Le parole di Elia Caprile.
3: Ma no, quando sono arrivato a Cagliari, io sono arrivato a Cagliari per mettermi in gioco. Questo era il mio focus principale. E credo di essermi meritato sul campo il fatto di essere ad oggi uno dei giocatori più rappresentativi del Cagliari. È una responsabilità importante che ho accolto di buon grado. È una cosa che mi fa molto piacere, perché comunque si rappresenta una squadra importante, una squadra storica del nostro calcio. Per quanto riguarda il mercato è una cosa che sinceramente il mio unico pensiero è il Cagliari. Io sono concentrato sul Cagliari, tutto il resto non è una cosa che mi riguarda. Ci sono delle persone che ci lavorano e ad oggi non, sinceramente non c'è niente. Io sono uno dei leader del Cagliari e il mio unico pensiero oggi è il Cagliari, giocare per il Cagliari, rappresentare il Cagliari al meglio e aiutare il Cagliari a centrare la salvezza.
2: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60-70-80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Amici di Radio 60-70-80, il mio benvenuto, Daniele Baldelli. Siete pronti all'ascolto della mia musica, al mio sound, il Cosmic Sound, The New Cosmic Sound, quello che propongo all'estero, a Bali, a Londra, a Los Angeles. Pronti via?

0: Radio 60 70 80 by Studio Più. 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Profonda vicinanza al popolo giapponese per il violento terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto. Così la premier Meloni dopo il sisma di questa mattina nel sud-ovest dell'arcipelago. La polizia ha riferito di un'esplosione in un centro commerciale con un numero considerevole di persone sotto le macerie. Decine anche i feriti. La scossa di magnitudo 7.1, la più alta nella scala nipponica, ha fatto subito scattare l'allarme tsunami, successivamente revocato. Le autorità invitano la popolazione a prepararsi a possibili nuove scosse. Netanyahu e Zelensky si trovano a Washington per presenziare ai funerali solenni del senatore repubblicano Lindsey Graham, con incontri bilaterali con Donald Trump previsti a margine della cerimonia. Il presidente della FIGC Malagò ha ufficializzato la nuova struttura tecnica dell'Italia. Roberto Mancini, che vinse gli europei del 2021, torna sulla panchina della nazionale nel ruolo di CT, mentre Claudio Ranieri assume l'incarico di direttore tecnico. Il vice premier Tajani ha confermato l'adesione dell'Italia al programma europeo SAFE, con una prenotazione iniziale di 14 miliardi di euro per la difesa. La misura ha innescato un duro scontro con le opposizioni che contestano la destinazione dei fondi agli armamenti e non alla sanità e la gestione delle priorità economiche. È scattato il taglio temporaneo delle accise con uno sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio, valido fino al 6 agosto, dal costo di 125 milioni di euro per le casse dello Stato, escluso ogni aumento sui tabacchi. Opposizioni e consumatori giudicano la misura insufficiente. Chiuso a Palazzo Chigi il vertice d'urgenza sull'ex Ilva con i sindacati dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano di spegnere l'area a caldo a Taranto entro 90 giorni. Il governo studia norme straordinarie per tutelare la produzione, mentre i sindacati chiedono la nazionalizzazione. È tutto da Nicola De Muro.
3: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Tutte le squadre di Serie A sono entrate nel vivo dei loro ritiri. Anche il Cagliari si sta preparando nel migliore dei modi, con il solito obiettivo, quello di conquistare la salvezza. Un traguardo che non sarà semplice, ma i rossoblù sono pronti all'ennesima sfida. Le parole di Elia Caprile.
4: Ma no, quando sono arrivato a Cagliari per mettermi in gioco, questo era il mio focus principale. E credo di essermi meritato sul campo il fatto di essere ad oggi uno dei giocatori più rappresentativi del Cagliari. È una responsabilità importante che ho accolto di buon grado, è una cosa che mi fa molto piacere, perché comunque si rappresenta una squadra importante, una squadra storica del nostro calcio. Per quanto riguarda il mercato è una cosa che sinceramente il mio unico pensiero è il Cagliari. Io sono concentrato sul Cagliari, tutto il resto non è una cosa che mi riguarda. Ci sono delle persone che ci lavorano e ad oggi non c'è niente. Io sono uno dei leader del Cagliari e il mio unico pensiero oggi è il Cagliari, giocare per il Cagliari, rappresentare il Cagliari al meglio e aiutare il Cagliari a centrare la salvezza.
3: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.

0: Radio 60, 70, 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.

0: Ogni ora si apre con i grandi mixati. Grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: giorni qualche anno fa. C'era una volta Hit Parade.
1: Questa è Studio Più, la Dance Station Italia, con me Alex Intermite. Ancora buona domenica. Abbiamo detto prima che avremmo visto i compleanni celebri di oggi, e infatti, allora, gli auguri vanno ad Adua Del Vesco, che è il nome d'arte di Rosalinda Cannavò, attrice messinese, uno dei volti più in vista dello spettacolo italiano proprio in questi ultimi anni. Tra l'altro ha partecipato, oltre che a vari film, anche sul piccolo schermo al Grande Fratello VIP nel 2020, dove da lì ha deciso di farsi chiamare poi con il suo vero nome Rosalinda Cannavò anziché Adua Del Vesco. Facciamo gli auguri anche a Paolo Ruffini, andiamo quindi a Livorno. Lui è nato oggi e dopo aver partecipato, pensate, ad uno spot pubblicitario per un prodotto di cereali

0: dicembre è nata anche Pamela Prati in un paesino in provincia di Sassari, poi si è trasferita a Roma, notata da un fotografo, e ha intrapreso la carriera di modella prima di lavorare al programma Il Bagaglino. Ve la ricordate? Eh sì. Augurissimi a loro e augurissimi anche a voi se in questo 26 di novembre avete qualcosa da festeggiare.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

Love Trilogy, un grande lavoro, una canzone più bella dell'altra, potete recuperarle naturalmente su YouTube e riascoltare cosa è stato capace di fare Giorgio Moroder con questa voce incredibile. Si può dire altrettanto di questo 45 giri, quello che andiamo ad ascoltare tra qualche minuto. Comincia la sua grande fortuna ottenendo un successo clamoroso in Scandinavia, e questo convince gli ABBA a realizzarne una versione in inglese, e conquistano mezzo mondo, se non tutto. Si chiama Fernando.

0: questo è Studio Più, la Dance Station d'Italia, con me Alex Intermite. Voglio parlare adesso della regia del gossip, l'influencer più seguita in Italia e non soltanto. Voglio parlare di Chiara Ferragni. In questi giorni si è parlato molto di lei, della sua nuova casa. Ecco, è pronta, eh? Sono spuntate anche le prime foto sui social, piovono commenti. L'appartamento situato a Milano, a City Life, ha accolto finalmente la famiglia più seguita d'Italia. Il trasloco è giunto al termine e tra l'altro la casa è davvero spettacolare, perché insomma abbiamo potuto vedere sui social le varie foto postate, che presenta delle finiture di alto livello. Per non parlare della vista incredibile sulla città di Milano, su tutto lo skyline, quello che ha colpito i follower, ma anche me stesso onestamente, è che la casa presenta anche una sala cinema privata con uno schermo enorme e delle poltrone relax di velluto rosso, proprio come al cinema. Il mio sogno, praticamente. Spero abbiano però anche la macchina dei popcorn, e almeno quella. A proposito di cinema, più tardi parleremo di cinema con la nostra rubrica Il cinema visto alla radio. Vi segnaleremo i film da vedere al cinema, ma anche stando seduti sul divano di casa vostra.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: Radio 60, 70, 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: should let you take her home.
1: What's that? 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 stiamo mixando 30 anni di successi.

0: E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Noi parliamo sempre dei cani, degli amanti dei cani, degli animali in genere, ma dei gatti si parla veramente poco. E allora, non so se vi ho mai parlato della mia gattina, di Alice. Questa notizia piacerà soprattutto a chi ama i gatti e vi aiuterà anche molto, perché i gatti spesso vengono definiti animali solitari. Invece, nel corso degli anni, sono riusciti un po' a, come dire, entrare nei nostri cuori grazie anche alla loro capacità di comunicare con noi, no? Con il proprietario. Si tratta praticamente proprio di un'interazione fatta di miagolii, di strusciamenti, di sguardi, di graffi, ma anche di odori, movimenti della coda, orecchie, baffi, insomma tutto nel gatto parla. Basta soltanto imparare a capire il loro linguaggio, che continua a evolversi nel tempo. E oggi vi aiuterò, perché ho trovato su internet per capirne alcuni. Per esempio, se il gatto graffia i mobili davanti a voi, sotto i vostri occhi, beh, sta cercando delle attenzioni. Allo stesso modo, quando miagola in maniera insistente, è il suo modo per chiamarvi. È uno dei momenti più comuni, quella dell'alzata della coda, è il segno un po' di saluto. Però non è l'unico messaggio che il felino manda agli umani, al suo padrone. Ad esempio, quando muove la coda in maniera più veloce, significa che l'animale è molto divertito, che è stimolato da quello che sta accadendo intorno a lui. E anche le orecchie sono molto importanti, le diverse posizioni indicano proprio il loro stato emozionale. Insomma, ogni movimento ha un chiaro messaggio, perché il vostro gatto vuole comunicare con voi ed è l'unico modo che ha. Quindi mi raccomando, osservate attentamente il vostro animale, perché sicuramente riuscirete a capirlo sempre di più.
0: C'era una volta Hit Parade.

1986 è un anno importante anche per la scuderia di Claudio Cecchetto, che trova un'altra ispirazione in Tracy Spencer, pubblica questo singolo e arriva direttamente alla posizione numero 2, l'ho detto prima, Run to Me.

0: Party Time e dischi mixati dai nostri DJ in questa ora. Ovviamente l'appuntamento è ogni ora su Studio Più, la Dance Station d'Italia, e non poteva non essere anche nel nostro appuntamento di Guest for Lunch Weekend, ospiti a pranzo con me, Alex Intermite. Dai, mixiamo!
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: time twice.
1: Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.